0: Yonex.
1: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia.

0: Magia della musica più bella.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Kiss Kiss.
3: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
0: La musica più bella. Kiss Kiss.

La notte vola. Prova a non ballare, se ci riesci.

Confession of the Groom.

quello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

0: poco parto.
1: Da lunedì 31 agosto Max e Max ti aspettano in Good Morning Kiss Kiss. Niente bufale, è tutto vero. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.

0: lunedì al venerdì dalle 14 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

della giornata in cui finalmente rallenti. Lasci il lavoro alle spalle, accendi la radio e ricominci da te. Dal 31 agosto torna il viaggio verso casa con Rita Manzo. Dal lunedì al venerdì, dalle 19.

0: 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Kiss, kiss.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: L'estate è fatta per svegliarsi senza fretta. Dal 31 agosto il buongiorno tornerà ad avere tutta l'energia dei i mattinieri, Max Poli e la Leti. Dal lunedì al venerdì dalle 5 alle 7 solo su Radio Kiss Kiss. Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21 in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss,
1: kiss. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: scegliendo?
1: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
0: Ok, ma con che mele è fatto?
1: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
0: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
1: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
0: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
2: Kiss, kiss. Pronto? Pronto?
3: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
4: Los Angeles, 1981.
3: Quando arriva qualcuno di nuovo,
5: al ragazzo nuovo piaci,
3: non sai mai.
4: C'è qualcosa che non va in lui.
3: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
4: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
3: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
2: Kiss, kiss.
6: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
7: E noi che aspettiamo?
6: Congratulazioni!
7: Di gustarci il cocome!
6: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Kiss Kiss!

Una buona giornata e bentrovati. La Spagna impone controlli alle frontiere per l'Italia in una mossa di ritorsione dopo che il governo italiano ha sospeso l'accordo di Schengen in seguito alla crisi migratoria a Ceuta. I controlli, che si inseriscono nel contesto della preesistente pressione migratoria irregolare che l'Italia sta subendo, sono iniziati a mezzanotte e dureranno fino al 7 settembre, ha precisato il ministro dell'Interno in un comunicato. La mossa arriva dopo che nelle scorse ore Madrid aveva chiesto all'Italia di revocare la sospensione. Palazzo Chigi aveva risposto che l'Italia non accetta ultimatum in posizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere. Commemorazioni in Belgio per la strage nella miniera di Marcinelle avvenuta 70 anni fa, in cui morirono 262 persone, di cui 136 italiani. 8 agosto sarà presto proclamata giornata europea per le vittime sul lavoro per riaffermare la dignità del lavoro. Lo ha detto la Premier Meloni in occasione dell'anniversario. In Europa, aggiunto, non c'è spazio per chi alimenta i canali dell'immigrazione clandestina per avere manodopera a basso costo e rivendere al ribasso i diritti. Medio Oriente, accordo di difesa sul modello NATO tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. L'intesa firmata a Jeddah prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro. Teheran avverte, il patto non garantirà la sicurezza di Riyadh. Prosegue intanto lo stallo su Hormuz. Un funzionario statunitense ha affermato che sono stati compiuti progressi nei colloqui tra Iran e Oman volti alla riapertura completa dello stretto. Ucraina ha dichiarato lo stato di allerta nell'area di Kiev in diverse regioni del paese a causa della minaccia di droni russi. 4 persone sono rimaste ferite in un raid aereo condotto dalle truppe di Mosca nella capitale ucraina, mentre il Ministero della Difesa russo ha riferito che le truppe hanno conquistato un altro villaggio nella regione di Kharkiv. La cronaca: 4 giovani di età compresa tra i 19 e i 23 anni, tutti residenti in provincia di Forlì Cesena, sono stati fermati con l'accusa di aver massacrato di botte Nicola Musiani, il 54enne morto lo scorso luglio dopo un'aggressione sul lungomare di Pinarella di Cervia nel Ravennate. A tutti e 4 è contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. Un ragazzo di 16 anni è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma dopo essere stato colpito da un fulmine mentre si trovava sul monte Livata per un campo scout. Il 16enne è stato soccorso immediatamente dai compagni del gruppo, che hanno allertato il 118 e contemporaneamente iniziato il massaggio cardiaco, riuscendo a rianimare il giovane. Ancora caldo per altri 10 giorni, anche se oggi scendono a 19 le città contrassegnate dal bollino rosso. Bollino nero invece questa mattina su strade e autostrade a causa dei grandi spostamenti per le vacanze estive. Previsti 25 milioni di veicoli in movimento fino a domenica per le ferie o per il solo fine settimana, ridimensionata la presenza di cantieri. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.

0: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
1: Kiss Kiss.
2: Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza. Kiss Kiss. Oh my soul. I'ma love you like I never been.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
2: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il pesto Selex alla genovese con e senza aglio, da 190 grammi, per tutto agosto a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
1: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
3: Kiss, kiss, can't touch this.
4: Bastano 4,95 per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su

festa del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: tutti, da Marta e Benny, anche oggi in diretta dall'Acquapark Odissea 2000. Siamo a Corigliano Rossano, saluto chiaramente tutte le nostre foniche.
1: Ecco, io posso dire stamattina mi sento proprio beato tra le donne, te lo ricordi quel programma meraviglioso, beato tra le donne, perché abbiamo Benedetta Infusino dalla regia esterna di Corigliano Rossano, Roby che salutiamo dalla regia centrale di Napoli, e poi alla mia destra c'è la meravigliosa, grandissima, unica al mondo, Marta Martinez.
0: Mi sa un po' di presa per i fondelli. Anche oggi staremo insieme per le prossime 4 ore, quindi fino alle 13 vi terremo compagnia con tante sorprese e soprattutto con tanta bella musica.
1: Sì, perché giocheremo, sarete voi assoluti protagonisti, tra poco già con la geolocalizzazione, canteremo, indovineremo una voce misteriosa e ascolteremo la musica più bella che suona solo su Radio Kiss Kiss.
0: Partiamo subito, c'è Samurai J con Flamenco Paranoia. Radio Kiss.

0: con Tones and I si balla subito in questo sabato 8 agosto 9:09 del mattino, gente già sveglia, gente che già canta e gente che già balla.
1: È esattamente quello che vogliamo da questa giornata, anzi a quest'ora del mattino vogliamo subito capire che cosa ci fate svegli, perché siete già in giro, quanti stanno andando al lavoro, quanti in questo momento stanno partendo per le vacanze estive, quanti sono in fase di rientro, quanti sono in giro, che ne so, a fare un po' di corsetta, perché ci sono quelli coraggiosi che anche con queste temperature non rinunciano al sano sport.
0: Anzi io direi una cosa, visto che siamo già belli carichi anche noi del sabato, sì, sì, sì. Sabato 8 agosto, siamo nel clou, nel pieno di quest'estate 2026, potete raccontarci con un vocale perché siete già svegli e che state facendo a quest'ora, anche con un messaggio cantato. Faccio un esempio, sono già sveglio da un'ora e mezza perché devo andare in onda su Radio Kiss Kiss.
1: Ma il caffè è buono qui.
0: È buonissimo, il caffè di Coria, non lo sanno, ve lo consiglio. 347 490 0042,
1: diteci dove siete in questo momento, se vi va anche cantando, geolocalizzatevi, tra poco i vostri vocali.

0: Antonella Piaga, businessman su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Buongiorno a tutti ancora da Marta e Benny. Tra poco le vostre voci, i vostri messaggi che sono abbastanza canterecci stamattina.
1: Abbiamo
0: belli
1: chiesto
0: carichi
1: di geolocalizzarvi e raccontarci insomma la vostra mattinata, il vostro sabato mattina con una canzone. Tra poco spazio a voi, ma dato che siamo in diretta all'Aquapark Odissea 2000 di Corigliano Rossano e quindi si parla comunque di piscina, anche di tuffi, insomma, che sono collaterali, ci sono in corso gli europei di tuffi in quel di Parigi. E c'è un record storico per l'Italia, quello di Chiara Pellacani, che ha vinto 5 ori in 5 diverse competizioni nella stessa competizione. Cioè è un po' come dire, come se una squadra di calcio vincesse lo scudetto vincendo tutte e 38 le partite.
0: Mamma
1: o se
0: mia.
1: Come Sinner, per fare un altro esempio, vincesse tutti gli slam vincendo tutte le partite.
0: Ed è stata paragonata effettivamente poi a Sinner, non solo per il colore dei capelli, ma anche perché insomma ci ha resi molto orgogliosi nel mondo intero, vincendo appunto queste 5 medaglie di fila.
1: 5 ori, una cosa che non si è mai verificata non solo in Italia ma nella storia dei tuffi, quindi un record proprio per questa disciplina. E poi la cosa che davvero ha toccato tanti è che il papà di Chiara Pellacani è un giornalista e ha fatto lui il servizio sulla figlia da record e ha chiuso il servizio dicendo: adesso per Chiara Pellacani un po' di meritata vacanza, magari qualche giorno anche con mamma e papà.
0: No vabbè, è stato un servizio meraviglioso, se avete la possibilità di riascoltarlo fatelo, perché è veramente commovente ed emozionante. Dove siete in questo momento mentre ascoltate?
1: Ma che Katia Ricciarelli si è impossessata del corpo di Marta Martinez.
0: Geolocalizziamo le persone all'ascolto. Come on.
2: Buongiorno da Enzo, ho fatto la notte e adesso bene. Sto guidando fino in Calabria.
0: Oh, viene a trovarci.
2: Per portare i miei piccolini a mare. Ciao Kiss Kiss.
1: Ciao a te.
0: Oh, vedi come sono belli canterecci, belli carichi a pallettoni.
3: Buongiorno, sono da qui per strada a Napoli per andare al lavoro.
1: Ecco.
3: Che caldo che fa.
4: Da Caserta.
0: Baritonale lui, guarda.
1: E complimenti, la chiosa finale proprio da opera lirica, Daria. Che caldo che fa.
0: Ma senti come sono forti.
5: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
5: Stiamo andando a Brindisi, siamo svegli dalle 5 stamattina.
1: Eccolo.
0: Lui è più da tormentone estivo, hai capito? E quella roba lì giustamente ci sta dentro.
1: Allora continuate così, insomma raccontateci dove siete, perché siete già svegli a quest'ora, con una canzone inventata da voi a questo numero.
0: 347-490-0042, noi intanto vi accompagniamo sempre e comunque con la musica più bella, quella che suona sempre e comunque dove?
1: Solo su Radio Kiss Kiss. Io direi che in quest'intro, Marta, questi 8 secondi, falli canterini su questa canzone. Vai,
0: che devo fare? Devo cantare la canzone dei One Republic?
1: No, su Radio Kiss Kiss.
0: Ma no, ma dai, ma fa cantare loro.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Yes, yes. Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21 in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Yes, yes.
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Kiss, kiss.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
0: Kiss, kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.

0: su Radio Kiss Kiss con La Testa Gira.
1: Sì, gira, gira, qualcuno girerà pure altro, ecco, può succedere, ma noi cerchiamo di darvi la carica e l'energia giusta. Tra poco, tra le altre cose, parleremo anche di una giornata mondiale a cui teniamo particolarmente. Vi do un indizio.
0: Vabbè, giornata.
1: Hai capito?
0: Giornata mondiale di chi vorrebbe articolare un pensiero, ma no. Psicomotricità
1: giornata
0: di Marta Martini.
1: Giornata mondiale, chiaramente, del gatto, animale a cui teniamo particolarmente.
0: E
1: prima
0: gatto,
1: però.
0: Scusa, come fa il gatto?
1: Questo è un gatto che è un po' inquieto.
0: È un gatto proprio in calore, direi, viste le temperature. Allora andiamo con messaggi vocali cantati. Andiamo.
2: Radio Kiss Kiss. Sono sveglio dalle 6 e sto andando a Diamante dai nonni.
1: Che bello!
0: Che belli, dai un abbraccio.
2: Un bacione
0: a te.
2: Da Mattia di Grosseto.
1: Cioè, ha fatto veramente, era la canzoncina quella dello Zecchino d'Oro, ha preso esempio da lì e su quelle note ha realizzato la sua personal song.
0: Ecco, dai un doppio abbraccio ai nonni anche da parte nostra.
3: Stiamo andando al mare a Porto Santa Margherita.
1: Meri per caso.
3: Tichete. Tichete. Tichete.
1: Esatto.
3: Speriamo di non bruciarci.
1: No. Tichete. Protezione.
3: Tichete. Rudy e Isabella da Venezia.
0: Ciao.
1: No,
0: ciao,
1: vabbè, sulle note dei Neri per caso comunque hanno vinto, perché non sento Neri per caso da un po' di tempo, no, meravigliosi.
0: Però
1: tra
0: posso
1: le altre
0: dirti
1: cose.
0: Una cosa, Marta, questo più che Neri per caso, questi sono i fichi d'India. Sono i fichi d'India che avevano un tormentone proprio fatto così. Andiamo avanti, prossimo.
4: È il mio compleanno, sto andando al lavoro.
1: Bene.
4: E sono sveglia dalle 3. Ottima giornata, direi.
1: Beh, diciamo. Allora, dovrebbe migliorare intanto, ti dico che se stai andando a lavorare ed è il tuo compleanno, ti tocca anche offrire.
0: Però
1: no,
0: almeno,
1: giusto così per dire.
0: Un tanti auguri a te veloce, se lo
1: happy
0: merita.
1: Happy birthday to you, happy birthday to you.
0: Tanti auguri.
5: E svegliarsi la mattina tu, per andare a lavorare, ma che dupa. Elisa da Milano.
1: Elisa, hai reso benissimo il concetto. Comunque complimenti, perché ci stavi dentro la canzone.
0: Ecco, molto molto, proprio il tema è quello giusto.
6: Buongiorno Radio Kiss. Questa mattina andiamo a Siracusa, un'ora di macchina e facciamo un bel bagnetto e un tuffetto.
1: Flash.
6: Buongiorno Kiss Kiss.
0: Buongiorno a te, ma poi lì non lo mangi anche un arancetto o un cannoletto?
1: Beh, certo. Doveva essere un po' più pavarottiano, però va bene, ci accontentiamo, sei stato comunque bravissimo.
0: Bravi. Allora al 347-490-0042 continuate pure con i vostri messaggi cantati. Dove siete, dove andate e soprattutto perché già svegli il sabato alle 9 del mattino?
1: Quando potreste essere a 4 di bastoni, la modalità è quella giusta, sotto magari il condizionatore, avrete certamente un buon motivo.
7: Hey,

0: Solero con Collit su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Allora, l'abbiamo anticipato, oggi è il World Cat Day, giornata mondiale del gatto.
1: Anche se prima hai fatto hai riprodotto il suono di un gatto davvero terribile.
0: Non è difficile, non è vero. Allora, il gatto quando tipo è disperato oppure quando piange fa i miei gatti facevano così.
1: Ma io sai che ho vinto un campionato regionale di riproduzione perfetta doppia del suono e del miagolio. Proprio, ho vinto un campionato io. Cioè, io da solo faccio tipo due gatti.
0: Cioè?
1: Vuoi sentire?
0: Sì, voglio sentire.
1: Siamo pronti.
0: Miau.
1: Ma che da solo ne faccio due, cioè,
0: ma siete
1: tipo...
0: veramente, ma non state bene veramente, ma che cosa c'è nel caffè del parco acquatico di Stia 2000? Comunque tra poco ne parleremo, anche perché il gatto è diventato un animale particolarmente amato negli ultimi anni, più del solito, e parleremo anche di tutte le curiosità legate al mondo del felino, del gatto.
1: Che me l'ha stata a fa, non lo dice il gatto ma lo canta Tropico, così
2: Kiss Kiss Play Summer.

0: Tempo di una novità. Il suo nome Peggy nasce dalla sua passione per la serie TV Sex and the City, Gu invece dal cognome del suo ex fidanzato. Pensa te.
1: Incredibile ma vero, Peggy Gu insieme alla stella nigeriana dell'Afrobeat Ayra Starr, una canzone che ci farà sicuramente ballare questa estate, Woman.

0: Come saranno le previsioni meteo in Italia? Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Oggi per noi c'è Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'inizio del weekend sarà caratterizzato dal dominio quasi assoluto dell'anticiclone subtropicale. Nelle prossime ore prevalenza di sole, salvo qualche addensamento al nord, specie sulle Alpi, dove si svilupperanno i primi temporali di calore. Dal pomeriggio frequenti acquazzoni sulle Alpi e sugli Appennini. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto d'Italia, ancora gran caldo. Massimi tra 30 e 35 al nord, tra 32 e 37 al centro, tra 32 gradi e 36 al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
2: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e

0: Rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Kiss, kiss. Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21, in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss,
3: kiss. Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
4: E a noi che aspettiamo?
3: Congratulazioni!
4: A degustarci il cocome!
3: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Kiss, kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Olivia Rodrigo con Drop Dead su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Ciao a tutti, buongiorno a tutti ancora da Marta e Benny. Abbiamo detto che oggi è la giornata mondiale del
1: gatto.
0: No, dovevi andare diverso, è sbagliato.
1: Miau!
0: Esatto.
1: Day.
0: In realtà non è l'unica giornata mondiale del gatto, no? Ce n'è un'altra, il 17 febbraio, nel mese dei gatti e delle streghe, perché ci sono tante leggende legate proprio ai gatti.
1: Certo, insomma, tanti insomma imputano al gatto delle sventure tra miti e leggende. C'è chi per superstizione, se vede un gatto nero, non passa, si ferma. Addirittura c'è gente che accosta con le quattro frecce aspettando che passi un altro.
0: Dai, ma non si può ancora credere a queste cose. Ad ogni modo, ci sono il gatto è uno dei protagonisti più amati della storia della musica italiana ed internazionale. Dimmi almeno due canzoni che hanno a che fare con il gatto.
1: Allora ti direi: c'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso.
0: Bravi,
1: che
0: ragazza, esatto, paura. Esatto.
1: E poi l'altra è proprio nostra, diciamo.
0: Il gatto e la volpe.
1: Io sono in gatto.
0: Io sono la volpe. Siamo a posto.
1: La furbizia di Marta Martinez.
0: Esatto, poi ci sono anche canzoni internazionali tipo The Love Cats dei The Cure, Cool Cat dei Queen, perché non sapevo che Freddie Mercury fosse un grandissimo amante di gatti.
1: Eh sì, ma non è l'unico, perché pare addirittura che in Italia si stima che ci sia quasi il 19% di famiglie italiane che vivono con un gatto. Poi il conteggio è un po' complicato, perché vai a contare il censimento di cani e gatti, diventa un po' complicato, al di là del microchip, chiaramente, che è un modo tecnico per capirlo, però pare che ci siano più famiglie con gatti che con cani mediamente in Italia.
0: A proposito di canzoni che hanno a che fare con i gatti, avete cantato, ci avete raccontato quella che è la vostra giornata in questo momento, l'avete fatto sulle note della vostra canzone preferita, ma lei ha battuto tutti.
2: Le mie ferie sono finite, devo andare a lavorare, sono un infermiere, devo andare in ospedale. Un bacione a tutti voi, Kiss Kiss, Sabina da Foggia.
1: Sabina, hai vinto premio Canterina di quest'8 agosto, lo porti a casa con la nostra massima stima. Su Radio Kiss Kiss, Magnetic The Bosa.

0: Pausa con Magnetic su Radio Kiss Kiss, e noi come sempre ci prepariamo anche al momento del nostro meraviglioso History Kiss.
1: Tutti in piedi per l'History Kiss.
0: Esattamente,
1: vai,
0: un History Kiss che ci fa sognare quanto sarebbe bello se ci fosse un posto, una vacanza low cost in cui anche i drink, i gelati costano pochissimo.
1: Ma tipo quanto? Un drink quanto costa?
0: Un euro.
1: Un euro. Un gelatino?
0: 50 centesimi.
1: Sarebbe un paradiso, ma in realtà non esiste questo posto. Questa canzone è proprio una satira nei confronti di questi viaggi low cost, e c'è un video che è diventato iconico con George Michael che galleggia su un materassino gonfiabile sorseggiando appunto un cocktail in una piscina.
0: E allora ci sono i Wham con Club Tropicana dal 1983.

0: con Club Tropicana 1983, il nostro History Kiss.
1: Andiamo in redazione, gli ultimi aggiornamenti, c'è per noi Cristina Manco.
2: Un saluto e bentrovati. Lo scontro tra Madrid e Roma non accenna ad attenuarsi. È una settimana dall'invasione di decine di migliaia di marocchini nell'exclave spagnola di Ceuta, che ha portato il governo italiano a sospendere per un mese l'accordo di Schengen alle frontiere con la Spagna. L'esecutivo di Pedro Sanchez, come promesso, ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti di Roma. La Spagna ha introdotto controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia in risposta alle misure analoghe imposte da Roma nel contesto della persistente pressione migratoria irregolare che l'Italia sta subendo. Le verifiche dureranno fino al 7 settembre. Ore prima il governo di Giorgia Meloni aveva ribadito la minaccia di ritorsioni del premier del governo spagnolo puntando i piedi. Non accettiamo ultimatum né imposizioni dall'estero, soprattutto in tema di sicurezza nazionale e controlli alle frontiere. Era l'8 agosto del 1965 quando in Belgio morirono 262 minatori, di cui 136 italiani. La causa del disastro fu un vasto incendio che divampò all'interno di una miniera di carbone a Marcinelle. In memoria di questo tragico evento, la Commissione europea ha proposto di istituire una giornata europea annuale in memoria delle vittime degli infortuni sul lavoro, che si celebrerà proprio nell'anniversario della strage. La guerra in Ucraina, raid aerei russi a Kiev e nelle vicinanze della capitale ucraina hanno causato almeno 3 morti e 7 feriti. 11 civili invece sono rimasti feriti a seguito di attacchi di droni nella Repubblica Popolare di Donetsk. Mosca ha reso noto che sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 397 droni ad ala fissa ucraini durante la notte. Medio Oriente, se ne parla ormai da giorni, ma l'intesa tra Iran e Stati Uniti per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe essere davvero vicina. Ci aspettiamo un accordo a breve, ha dichiarato in un comunicato un funzionario statunitense. Anche il presidente Trump ha affermato che è un accordo imminente, tanto da aver annullato un importante attacco militare contro siti energetici iraniani. Nel frattempo, Turchia, Arabia Saudita e Pakistan, sul modello NATO, hanno firmato un patto di difesa a Jeddah. Teheran avverte, il patto non garantirà la sicurezza di Riyadh. La cronaca ha messo ogni responsabilità Adriano Cappellari, il giovane cronista locale di Vicenza, accusato di avere inscenato a maggio un attentato incendiario davanti alla sua abitazione. Molti mi hanno creduto, mi hanno difeso e hanno sofferto insieme a me. A tutti loro chiedo sinceramente perdono perché ho tradito la loro fiducia, scritto in una lettera consegnata ai PM. Stamane a Pavana i funerali di Francesco Guccini, deceduto tra il 5 e il 6 agosto all'età di 86 anni per volontà del cantautore, della famiglia. La cerimonia sarà in forma strettamente privata, lutto cittadino a Modena, sua città natale, e a Bologna, dove abitò per anni. Si allenta momentaneamente la morsa del caldo in Italia, ma la tregua non durerà grazie ai temporali, in alcuni casi anche violenti, che hanno interessato il nord. Scendono a 19 sia oggi che domani le città da bollino rosso. L'anticiclone si espanderà di nuovo la prossima settimana, portando temperature record per mezza Europa. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.

0: Corigliano Rossano.
1: Sì, è adesso arrivato il momento, anzi tra poco preparatevi perché noi abbiamo già allestito la nostra area jukebox. Questo vuol dire che tra poco con una monetina potrete scegliere la vostra canzone preferita.
0: Pensa che bello il lavoro di Rosario DR e dei programmatori di Kiss Kiss che fanno questo tutti i giorni e programmano la musica più bella che suona sempre solo su Radio Kiss Kiss. Tre canzoni per voi, Justin Bieber, Paola e Chiara.
1: Ma subito ci godiamo Madonna con la sua Dansteria. Radio Kiss Kiss.

0: pesche cantate da Justin Bieber nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Buon sabato mattina a tutti, le 10:10 da Marta e Benny in diretta all'acquaparco Odissea 2000 di Corigliano Rossano.
1: Qual è il modo migliore in estate per consumare le pesche?
0: Sbucciarle e metterle in un recipiente insieme a del buon vino rosso.
1: Anche bianco ci sta bene, bravo, comunque è assolutamente vero. Il vino con la percoca, famosissimo in tutto il mondo, anche in Spagna chiaramente, poi lì viene fatta la sangria. Ma a proposito di Justin Bieber.
0: Sì, perché tanti ascoltatori ci hanno mandato con dei miei vocali cantati, destinazioni, sono in viaggio, tanti si stanno spostando per le vacanze, lo fanno anche chiaramente i cantanti. Justin Bieber ha scelto l'Italia con la moglie Hailey Bieber e col piccolo Jack, hanno trascorso le vacanze a Sciacca in Sicilia, hanno fatto cosa buona e giusta, mezzega.
1: Ma c'è anche George Clooney che ha deciso, come sempre d'altronde, di trascorrere le vacanze in Italia.
0: Ecco, Como?
1: Como?
0: Como?
1: In che senso?
0: Cioè, dico Como George Clooney perché sai che lui ha un...
1: No, questo giro non è che Como, niente.
0: Dove è stato?
1: È l'isola di Capri, ai Faraglioni, se l'hai goduta, tuffia bomba.
0: Sai che ha detto?
1: Che ha detto?
0: No Faraglioni, no, no party.
1: Ma non è vero.
0: No Faraglioni, no party. E poi anche J-Lo, che è stata anche immortalata in un video che è diventato virale insieme ai suoi figli, dato che i figli di J-Lo andranno poi al college, ovviamente meritata vacanza prima di un periodo importante di studi, ha scelto Venezia, infatti in un video diventato virale era in una gondoletta e il canal che va a asciugare il canale.
1: E sai cosa cantava?
0: Cosa cantava?
1: Cantava Like a Virgin di Madonna.
0: Di Madonna, sì, infatti sì, vero. E anche Dua Lipa si è sposata con Calum Turner, e insomma in Sicilia e poi tante tappe tra Campania e Toscana, insomma tanti cantanti e personaggi famosi che hanno scelto l'Italia come meta per le vacanze estive, chissà perché.
1: Tra poco preparatevi perché c'è il jukebox, potrete scegliere la vostra canzone preferita, intanto vi regaliamo noi Dolce Nera con Epopea.
2: Kiss Kiss Play Summer.

Quest'estate leggerai quella chat, quella strana, quella che farai vedere a tutti. Non cancellarla. Dal 31 agosto potrebbe diventare una canzone.

0: Chissà te, che aspetti l'estate per preparare gustose insalate, fresche e ricche di cose buone. Chissà te che non hai bisogno di niente e di nessuno, ma non sai rinunciare a una tavola da surf sotto il braccio. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Kiss. In the sky, you know how I feel.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
3: And I'm feeling good.
4: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Kiss.
6: Pronto.
7: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
8: Los Angeles, 1981.
7: Quando arriva qualcuno di nuovo.
9: Un ragazzo nuovo piaci?
7: Non sai mai.
8: C'è qualcosa che non va in lui.
7: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
8: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
7: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Kiss.
10: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Can't touch this.
12: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litro a 5,79 euro. Lidl vale davvero.

0: E allora è arrivato il momento, prendete la vostra monetina perché noi siamo pronti con il nostro jukebox, quindi prendete la monetina, mettetela nell'apposita fessurina del nostro jukebox e scegliete la vostra canzone, quella che rappresenta la vostra estate o semplicemente quella che amate. Basta inviare una nota audio al 347 490 0042 in cui ci dite il vostro nome, la canzone che vorreste ascoltare e anche una breve motivazione.
1: Ecco, e tra poco ascolterete la vostra canzone in diretta qui nella mattinata di Radio Kiss Kiss. Faccio anche io tipo un esempio, posso scegliere anch'io? Aspetto,
0: prego,
1: la monetina,
0: prego,
1: la metto nella fessurina.
0: Metti.
1: Ciao, sono Benny, io vorrei ascoltare Corona con The Rhythm of the Night perché ricorda le mie estati e la voglio dedicare anche a Carlo, un mio amico, che di
0: fate
1: Corona
0: la vostra,
1: che di Corona se ne intende.

0: Once No More, la voce è quella di Harry Styles nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, ma ci siete voi con le vostre voci, le vostre monetine, perché in tanti hanno chiesto al jukebox una canzoncina. Sentiamo.
1: Ciao, sono Felice, vorrei ascoltare Acqua Azzurra, Acqua Chiara.
2: Ciao ragazzi, sono Flavio da Napoli e vorrei tanto tanto ascoltare la canzone di Nicolò Fabi Rosso perché mi ricorda il periodo delle scuole superiori, tante cose.
0: Dai tempi.
2: Ciao, un abbraccio ragazzi e kiss kiss a tutti.
0: A te.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Giada. Io metto la monetina e nel jukebox vorrei sentire Shape of You, perché era la canzone che lega a me e mio fratello quando eravamo bambini.
0: Tenera.
3: Schissa a tutti.
0: Schissa a te.
4: Giovanni da Sorrento. Bonnie Tyler, Total Eclipse of Night. Scusa la pronuncia, non sono bravissimo.
0: My heart.
4: Canzone che mi è sempre dato i brividi.
0: Allora,
5: il nostro jukebox però ha scelto di accontentare questa richiesta qui.
6: Ciao, sono Margherita, vorrei ascoltare Lemon Tree perché mi ricorda un'estate al mare di molto tempo fa e vorrei riviverla.

0: La novità, una canzone che fonde la produzione elettronica del DJ olandese Martin Garrix con la voce di Bono Vox e il sound di U2.
1: Eh sì, possiamo dire che è una delle collaborazioni di quest'estate più importante, ma anche tra quelle meglio riuscite in assoluto. Martin Garrix e U2 con Fireflies.

0: facendo. Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero. Kiss,
2: kiss. Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat, ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro, Tanfis 899, TAIG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
3: Kiss, kiss.
4: Che stai scegliendo?
3: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
4: Ok, ma con che mele è fatto?
3: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
4: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
3: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
4: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
3: Kiss, kiss.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra.

0: salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: A degustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Madame et Monsieur, aujourd'hui Gisèle avec Dimanche Midi Pile. Vous écoutez la musica più bella di Radio.
1: Ho fatto la stessa cretinata anche io negli scorsi giorni. Questo vuol dire che abbiamo veramente un cervello per due. Mi fa molto piacere. Voglio raccontarvi.
0: A me un po' meno, giusto un tintinino in meno.
1: Buongiorno a tutti ancora da Marta e Benny. Voglio raccontarvi una storia.
0: Allora, mi metto comodo, aspetta, vai.
1: Due signori di Bitonto che da anni giocavano questi numeri che erano legati ad una persona cara. Un giorno, dopo aver giocato, vanno in ricevitoria per controllare il biglietto ed esce la scritta sul monitor dell'operatore: non pagabile. Allora il signore interpreta non pagabile come non vincente, mentre in realtà no. Significava l'opposto: la vincita era così alta da non poter essere pagata direttamente in ricevitoria. Getta il biglietto nel cestino e se ne va a casa. Quando arriva a casa si rende conto, riguardando i numeri, che in realtà aveva vinto. Corre nella ricevitoria, i cestini erano stati svuotati, si fa ridare tutti i cestini, incomincia a rovistare in tutti i sacchetti dell'immondizia e alla fine
0: Bitonto e dintorni, e alla fine non trova nulla.
1: Ha ritrovato il biglietto, milione di euro vinti, doppia gioia perché è riuscito a ritrovare il biglietto, perché capita a volte di buttare per sbaglio delle cose.
0: Però posso dirvi una cosa, è un errore che ammonte, perché che cavolo mi rappresenta la scritta non pagabile? Cioè devono essere più chiari.
1: È come quando mettono la scritta della ZTL. Hai mai capito come funziona?
0: Mai, ma io non capisco neanche push e pull con le porte, insomma, quando attiva, devo tirare spingo, quando devo spingere tiro, quindi ho tanti problemi in quel senso. Però già vincere è complicato, cioè anche statisticamente. Una volta che uno vince, scriviglielo bene: hai vinto una cifra così grande che non te la posso dare, quella è la frase esatta. Però è capitato, a me no, a te è capitato di buttare invece cose
1: e
0: preziose.
1: Ti ricordi quando ti ho gettato l'apparecchio per i denti, perché tu hai questa cattiva abitudine che metti l'apparecchio per i denti in un fazzoletto di carta
0: e io ti ho buttato via l'apparecchio degli amai. Tu hai buttato cose ben peggiori, tipo una scarpa.
1: Un paio di scarpe di mia sorella e tutti i documenti di un'amica.
0: È ancora amica?
1: Non
0: ecco.

0: club della musica più bella di Radio Kiss Kiss. Visto che tanti stanno ancora inviando delle canzoni per il jukebox, vi ricordiamo che il jukebox tornerà domani mattina sempre intorno alle 10:15 qui su Radio Kiss Kiss, quindi continuate a pensare alle vostre canzoni e mettete da parte già stasera la monetina che vi servirà domani per la vostra scelta.
1: E adesso una canzone che è un inno alla libertà contro la censura, perché la musica deve superare assolutamente ogni divieto e censura di Stato.
0: Eh sì, perché c'è un re che ordina ai suoi militari di bombardare la popolazione. Perché? Perché la popolazione ascolta musica proibita, ovvero la musica rock, ma i piloti ignorano quest'ordine chiaramente, anzi sintonizzano le radio delle cabine sulle frequenze rock e iniziano a ballare tutti insieme ai cittadini. Un messaggio meraviglioso.
1: E allora godiamocela. 1982, The Clash con Rock the Casbah, History Kiss.

0: No, c'è Roby dallo studio centrale che ride perché ogni canzone sente me in sottofondo che canto, anche in questo caso Rock the Cash Bar, Rock
1: the Clash, 1982, il nostro History Kiss. Oggi ti sei svegliato particolarmente canterino, meno male che anche i nostri ascoltatori stamattina sono belli canterecci, e a noi piace
0: ottimismo, perché sono le 11 in punto di questo sabato 8 agosto. State ascoltando Radio Kiss Kiss, Kiss Kiss Play Summer, che è il nome di questo programma che vi accompagnerà tutti i giorni fino alle ore 13 con Marta e Benny in diretta dal parco acquatico, anzi acquaparco Odissea 2000 di Corigliano Rossano,
1: e noi chiaramente vi regaliamo anche la musica più bella, quella che suona sempre solo su Radio Kiss Kiss. Tra poco si giocherà ancora, quindi preparatevi.
0: Con cosa?
1: Tra poco canzoni sott'acqua, quindi vi chiederemo di cantare.
0: Si canta ancora.
1: Danny Ocean con Volare, mica con Relax, Take It Easy, ma subito ci godiamo questa qui di
0: Merck & Cremont con Partenope.

0: con Volare dal 2022 su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Buongiorno a tutti ancora da Marta e da Benny.
1: Ecco, che non è Danny Ocean.
0: Che non è Benny Ocean. Allora, chiaramente tante persone ci scrivono dalla propria postazione di lavoro, perché c'è chi è con le chiappette in acqua, ma c'è chi chiaramente continua a lavorare. Questo può essere stressante di questi
1: però
0: tempi.
1: Però ho un consiglio per voi per evitare che il partner sia stressato, perché è una cosa da fare in coppia, chiaramente. Ed è una cosa che va fatta la sera ed è un salvavita per tante cose.
0: La tisana?
1: Che possono,
0: magari, La tisanina?
1: No. È una, bisogna massaggiare una parte specifica del corpo.
0: Oddio, la testa quante?
1: No, non è la testa.
0: Per relax,
1: no,
0: però.
1: No, scendi.
0: Il petto.
1: No, scendi ancora.
0: Scusami, Alfonso, è l'orario.
1: No, scendi proprio all'estremo opposto della testa, i piedi. Perché
0: dai.
1: È un contatto fisico che calma, è un gesto premuroso, il corpo è come se dicesse: mi posso rilassare, sono al sicuro. Quindi è una questione di chimica e gli esperti dicono: massaggiate i piedi del vostro partner per una serata total relax.
0: Bene, sapete cosa fare stasera? Intanto noi
1: lavatevi prima, però.
0: Esattamente, Noemi, tu cosa fai questa sera?
1: Massaggio i piedi.

0: Allora siamo pronti anche con canzoni sott'acqua, preparate le ugole perché adesso a cantare sarete voi. Vi facciamo sentire una canzone che a un certo punto finisce sott'acqua. La parte che manca dovete cantarla, quindi preparate adesso, prendete il cellulare, mettete la schermata WhatsApp di Radio Kiss Kiss, pronti a premere sul microfono per registrare una nota audio.
1: Eh sì, quindi come se stesse inviando adesso un messaggio vocale, dovete cantare nel momento stesso in cui mettiamo tra qualche istante la canzone, per vedere se poi vi ritroverete quando la canzone ritornerà. Quindi dovrete essere bravi a fare due cose: a ricordare le parole giuste e soprattutto a portare il tempo, perché dovete andare in sincro con la nostra canzone. È un tormentone di qualche estate fa, degli Zero Assoluto, sta per partire, quindi già WhatsApp aperto sul 347 490 0042, registrate ora.

0: arrivati con la parte in cui riemerge la canzone dall'acqua. Bene, inviate subito la nota audio al 347 490 0042. Tra poco ascolteremo le vostre note audio per capire quanti sono riusciti a ricordare tutte le parole e quanti sono riusciti a trovarsi in sincro.
1: In sincro, non zero, è zero. Vi vogliamo dare tutti 10, quindi vi aspettiamo.

0: arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss.
4: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%. Tua a €295,20. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
3: Kiss Kiss.
5: Che stai scegliendo?
6: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
5: Ok, ma con che mele hai fatto?
6: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
5: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
6: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
5: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
3: Kiss, kiss.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Kiss, kiss.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
3: Kiss Kiss.
8: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Kiss Kiss. Dunque, vi abbiamo fatto ascoltare una canzone, quella degli Zero Assoluto, per dimenticare, una canzone che a un certo punto finiva sott'acqua e vi abbiamo chiesto di cantare la parte che mancava. La canzone era questa qui.

0: proprio un cane. Ecco, eccolo qui, eccolo
1: Carletto.
0: Qui.
2: Ed affrontare suocera.
1: Non ho il mal di testa, né con niente, tutto questo.
0: Per
1: questo,
0: amore.
1: Questo.
2: Per amore.
0: Esatto.
1: Allora, vediamo com'è andata, vediamo gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss se sono stati bravi a ricordare il testo e soprattutto a portare il tempo insieme agli Zero Assoluto così.
3: Ed affrontare suocera, cognato, nipoti, parenti, tombole a Natale, mal di testa ricorrente, tutto questo.
1: Oh, troppo veloce.
3: Per così. Amore.
1: Bravo però, bravo, bravo.
3: Ciao.
1: Bravo.
3: Ciao. Ciao. Ciao. Marco.
1: Ciao Marco. Ciao Marco.
4: Compie fine mese, la casa al mare, avere un figlio e un cane.
1: Loro hanno fatto live, bravi.
4: Ed affrontare
5: suocera, nipoti,
0: nonni. Sono andati sotto
6: nipoti,
0: anche loro.
6: Parenti. Tombole a Natale e feste ricorrenti, tutto che... questo.
1: No, no, feste ricorrenti,
6: per
1: no.
6: Per amore, so che partirò.
7: Ti senti pronto a cambiare vita, a cambiare casa, a fare la spesa e fare i conti a fine mese, a la casa al mare, a ad avere un figlio, un cane.
1: Mo voglio sentire.
7: Ed affrontare
3: suocera, cognato,
7: nipoti, parenti, tombola a Natale, mal di testa ricorrenti e tutto questo.
1: Bravissimi.
0: Bravissimi.
7: Per amore.
1: Bravi, bravi, bravi. Il testo ricordato credo interamente, ma quello lì delle feste ricorrenti è stato bellissimo.
0: Basta, sei inventato la canzone intera. Però ascoltiamo adesso la canzone originale. La canzone degli Zero Assoluto fa esattamente così.

0: meraviglia, bravissimi, complimenti. Ma Canzoni Sott'acqua torna anche domani.
1: Domani alla stessa ora, stesso posto, stessa radio su Radio Kiss Kiss. Notavo soltanto una cosa, Marta, che
0: cosa?
1: Tutti hanno sbagliato qualche parola, ma suocera e tutti l'hanno ricordata.
0: Chissà perché. La suocera sempre il tasto dolente.

0: Moving to the Sun su Radio Kiss Kiss. Allora parliamo un po' di cinema, caro mio, cinema. Abbiamo parlato spesse volte del fatto che Odissea di Nolan sia di un formato particolare, IMAX 70 mm e mi pare 41 al mondo, di cui 25 in America, i cinema che supportano questo formato. E ha fatto sicuramente molto clamore la storia di un ragazzo, Mike, che è partito dal Missouri per arrivare in Michigan, 1500 km, solo per vedere Odissea nel formato giusto. Quindi in un cinema IMAX,
1: capito, Mike?
0: Hai capito? Mamma. Immagino se questa arrivava, aveva sonno, si addormentava, non guardava manco il film, oppure no, magari... non gli piaceva.
1: È sold out la sala, quindi cortesemente può tornare domani. No, però fa clamore, fa specie per capire quanto affetto poi c'è nei confronti di questo film, di questo capolavoro di Nolan, ma soprattutto di quanto affetto ci sia nei confronti di alcune cose, tanto da spingere persone a fare questi gesti che secondo me sono gesti eroici, esatto. Direi quasi da Odissea, proprio di vero fatto. Percorrere 1500 km solo per vedere un film. Avete mai fatto delle pazzie voi per un concerto, per un film, per un qualcosa?

0: Désolé, anche un bellissimo New Kiss. Olivia Dean ha dichiarato che il brano trae ispirazione dalle storiche produzioni di Marvin Gaye.
1: Una canzone che racconta la fatica e la speranza nel ricostruire la fiducia in se stessi dopo la fine di una relazione. Allora godiamoci Olivia.

sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
5: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il pesto Selex alla genovese con e senza aglio, da 190 grammi, per tutto agosto a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
4: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
6: Kiss, kiss. Can't touch this.
7: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: Kiss, kiss. Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litro a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
13: Kiss

0: Buongiorno a tutti, ancora da Marta e Ben in diretta su Radio Kiss Kiss. Abbiamo parlato di Mike, questo ragazzo che è partito dal Missouri per arrivare in Michigan, 1500 chilometri solo per vedere Odissea nel formato giusto in un cinema IMAX. Ma quante volte abbiamo macinato tantissimi chilometri solo per amore di qualcosa?
1: E beh, c'è Giovanni che batte di gran lunga il Mike americano, perché sabato 22 maggio 2010 da Agrigento a Madrid per la finale di Champions, due giorni di viaggio, 2889 chilometri, però per una finale indimenticabile con un altro Diego Milito che ha fatto godere i tifosi nerazzurri con quel triplete che è passato alla storia.
0: Beh, ci sono quelli che hanno fatto tantissimi chilometri magari per una persona speciale oppure per un concerto, come ci scrive Mauri che dice giugno 87, mancato rientro in caserma e 10 giorni di rigore per il concerto di David Bowie al Flaminio.
1: Eh sì, perché all'epoca c'era poi la punizione perché senza giusta causa ti sei assentato. Ecco, io farei volentieri dei chilometri per Dua Lipa, tipo un chilometro e mezzo.
0: Oh, love
1: again. Sta qui a Rossano per caso?
0: No.

0: Marta, visto che hai parlato di Nolan e di cinematografia, ti lancio questo historikis così: la vita potrebbe essere come una scatola di cioccolatini, non sai mai quella che ti capita. Non so se ti dice qualcosa questa
1: frase. Io ti dico che la vita potrebbe essere ed è sicuramente preziosa, fragile, bella, proprio come un fiore. Per farla sbocciare l'essere umano ha bisogno di amore e sicuramente di positività.
0: Eh sì, perché ogni rapporto va coltivato con calma, con sapienza e con purezza. Il senso di questa degli Ace of Base dal 98 con Life is a Flower.

0: Life is a Flower 1998, il nostro History Kiss.
1: Andiamo in redazione, ascoltiamo gli ultimi aggiornamenti con la voce di Cristina Manco.
2: Un saluto e bentrovati. Diritto al lavoro e alla sicurezza sono principi fondanti della Costituzione italiana. Sergio Mattarella lo ha ricordato nel messaggio inviato in occasione del 70° anniversario della tragedia di Marcinelli in Belgio, dove nel 1956 morirono 136 minatori italiani. Nel ricordo dei tragici fatti, ha scritto il Presidente della Repubblica, l'Italia si unisce nel fare memoria dei lavoratori, nostri concittadini che assieme ai loro colleghi di altre 11 diverse nazionalità persero la vita nelle viscere della terra. La tragedia di appartiene alla nostra memoria collettiva, ha sottolineato anche la Premier Meloni in una nota. Stamattina le commemorazioni sul luogo della tragedia. E scontro ormai aperto fra Madrid e Roma. Il governo di Pedro Sanchez ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti dell'Italia, introdotti controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia. Verifiche che dureranno fino al 7 settembre, le quali il ministro dell'interno iberico ha risposto con un secco comunicato, precisando che i controlli si inseriscono nel contesto della persistente pressione migratoria irregolare che l'Italia sta subendo. L'Unione Europea invita entrambi i paesi a concentrare gli sforzi per prevenire gli ingressi irregolari e le morti insensate. La guerra in Ucraina, nuovi raid di Mosca sul paese. Nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev, 3 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise e altre 4 ferite. Le forze russe hanno colpito con droni anche 2 navi cargo al largo di Odessa, che secondo Mosca trasportavano armi ed equipaggiamenti militari destinati ai porti ucraini. Medio Oriente, la presidenza palestinese plaude la firma del patto di difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan, descrivendolo come un importante passo strategico per rafforzare la sicurezza e la cooperazione in tutto il mondo islamico. In una dichiarazione la presidenza ha ribadito l'auspicio che l'accordo funga da punto di partenza per il rafforzamento del sistema di sicurezza collettiva arabo-islamico, ma da Teheran avvertono il patto non garantirà la sicurezza di Riyadh. Torniamo in Italia, si allenta momentaneamente la morsa del caldo, ma senza troppe illusioni che la tregua sia duratura. Grazie a temporali, in alcuni casi anche violenti, che hanno interessato oggi il nord Italia, scendono a 19 le città da bollino rosso. Bollino nero invece per il traffico, in un weekend di partenze per le vacanze estive oltre 25 milioni di autoveicoli saranno su strade e autostrade della rete ANAS fino a domenica. Buon viaggio babbo, con queste parole Teresa ha salutato il padre Francesco Guccini a termine del funerale laico per il cantautore e scrittore venuto a mancare giovedì 6 agosto. Le esequie si sono tenute in forma privata nel cortile della casa di famiglia Pavana per consentire invece ai tanti fan di rendere omaggio al maestro. Sarà organizzata una cerimonia commemorativa pubblica nel mese di settembre a Bologna. Lo sport, nuoto, nuova medaglia per l'Italia agli europei in corso a Parigi, argento nella finale staffetta mista 4 per 1,5 km. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco un buon fine settimana e kiss kiss a tutti.
1: Mezzogiorno in punto, buon sabato 8 agosto da Marta e Benny in diretta su Radio Kiss Kiss dall'Acqua Parco di Stia 2000, Corigliano Rossano.
0: A proposito di Acqua Parco di Stia 2000, ricordiamo l'appuntamento di domani con Lorenzo Salvetti, grande festa proprio nella parte centrale della piscina, quella con le onde, sarà lì, si esibirà per tutte le persone che saranno qui, quindi mi raccomando vi aspettiamo.
3: Vincitore di Amici, l'ultima edizione di Amici. Adesso abbiamo la musica più bella.
0: Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa, lo siento.

0: Itzy Bizu con All Night Long su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Buon pomeriggio a tutti da Marta e Benny, perché io quando arriva mezzogiorno per me è buon pomeriggio e ormai l'ho decisa sta cosa.
1: Ma l'importante è che tu sia felice e sia una donna e sia una donna serena. Noi siamo felici della tua felicità, felici anche dei bambini che hanno incrociato presso uno stabilimento balneare Joaillier. Sai, sono momenti d'estate di spostamenti anche dei personaggi famosi, dei cantanti, quindi può capitare di beccare personaggi magari proprio accanto a te in riva al mare. E i bambini chiaramente che hanno fatto, secondo te, nel momento in cui vedono,
0: si saranno avvicinati immediatamente,
1: si avvicinano per chiedere che cosa
0: una
1: si
0: foto,
1: chiede
0: un una selfie. Foto,
1: esatto, tutti chiediamo la stessa cosa, la foto. La risposta di Joaillier ha spiazzato i bambini e anche i genitori che erano con loro, perché Joaillier ha detto no.
0: Veramente, no, la foto, dai, non ci credo.
1: La foto. E quindi in un attimo, sai, si sono tutti raggelati.
0: Perché non è il tipo.
1: Non è il tipo. Ma lui ha continuato, però ha detto: no, la foto non la facciamo. Che devi fare della foto? Poi che fai con questa foto? La pubblichi e finisce lì. Io sto qui a tua disposizione, siediti accanto a me sul lettino, hai la possibilità di chiacchierare un po' con me, parliamo, come stai, cosa ti piace della mia musica, come sta andando la tua estate, raccontami di te.
0: Posso dire geniale, perché è così fondamentalmente, ormai siamo abituati a riprendere qualsiasi cosa, ma fondamentalmente di queste foto, di questi video, ma che cavolo ce ne facciamo, ci perdiamo dei momenti, non viviamo delle cose per fotografarle, per riprenderle, quando poi alla fine quelle foto e quei video probabilmente verranno cestinati, viviamo di più. Ha fatto veramente bene,
1: ha fatto molto bene, perché queste foto poi servono quando quel personaggio non ci sarà più per dire io l'ho conosciuto, e ne abbiamo avuto
0: chi
1: prova anche ultimamente con il maestro Guccini. Detto questo, insomma, i due bambini hanno chiacchierato un po' con Joaillier, quindi sicuramente una giornata da ricordare.
0: Tra poco ci sono le voci misteriose.

0: È bello il finale, sono fonte con Francesco.
1: Ma perché Gabbo Hai questa voce baritonale che hai? La profonda.
0: Provando già a modificare, no? Quindi sono fonte. Perché?
1: Perché adesso giochiamo con le voci misteriose, quindi orecchie ben aperte.
0: Eh sì, perché è chiaramente una voce distorta, visto che in questi giorni Marta mi ha raccontato che siete stati bravissimi a beccare subito la voce del personaggio in questione. Sono stato un po' cattivo oggi, nel senso che ho fatto una manipolazione molto molto molto manipolata.
1: Vuol dire che sarà molto difficile riuscire a riconoscere il personaggio che state per ascoltare. Cercate chiaramente di ascoltare anche quello che dice.
0: Sì, perché un indizio c'è già in quello che dice, però io lancio questa cuffia di sfida, visto che siamo all'acquaparco di 6.000, io mi scommetto che nessun ascoltatore al primo colpo riesce a indovinare questo personaggio.
1: Allora, orecchie ben aperte, la voce misteriosa è questa qui.
2: Di tutto. È successo, ci sono stato, una tristezza, forse pure troppa. Però ogni volta che vado nella tristezza poi capisco quanto amo questo sport, quanto continua a regolarmi emozioni, e l'unica cosa che voglio veramente è stare in campo così, è lottare.
0: È lottare, stare in campo e lottare, quindi è uno sportivo, ma il nome.
1: Quale sportivo? Provate a dirci il nome che appartiene a questa voce misteriosa.
0: Con un messaggio vocale al 347 490 0042, il vostro nome, la città dalla quale ci state ascoltando e il nome del personaggio misterioso.
1: La Pellegrini?
0: No. 347 490 0042, non è la Divina.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: resta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a 246,75€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
3: Kiss, kiss.

0: e Fabri Fibra con Antidroga su Radio Kiss Kiss. Dunque, vi abbiamo fatto ascoltare una voce misteriosa. Dovevate capire a chi appartenesse la voce. Sentiamo se qualcuno ce l'ha fatta.
1: Prego.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Luigi da Sant'Angelo da Life.
1: Ciao.
2: Secondo me è Sinner.
3: Sinner. Gloria da Bologna.
1: Nana.
3: Il numero è 329.
0: No, che no, il numero no.
4: Ciao, sono Lucia da Potenza e secondo me è Sinner.
1: Ancora no. No.
5: Ciao, sono Elena da Bologna. La voce misteriosa è della Chiara Pellacani.
0: Ah, non è una donna, no.
6: E Sofia Goggia, Valentina da Bari.
7: Ciao, io sono Riccardo. La voce sconosciuta è di Bebevio.
0: Bebevio.
7: Ciao.
1: Ciao Riccardino, no.
8: Buongiorno Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
8: Damiano da Grotta Minarda.
1: Ciao.
8: È assolutamente Fabio Di Giannantonio.
1: È assolutamente no. Non è neanche il pilota Di Giannantonio. Nessuno ha portato a casa, visto, ho vinto.
0: Dai, diamo un indizio. Dammi un indizio. Dai, dammi
1: allora,
0: un indizio.
1: Allora, facciamo prima riascoltare la voce e poi ti do l'indizio. La voce misteriosa di un personaggio sportivo, che lo dice già lui, manipolata, è questa qua.
9: Di tutto. È successo, ci sono stato, una tristezza, forse pure troppa. Però ogni volta che vado nella tristezza poi capisco quanto amo questo sport e quanto continua a regalarmi emozioni, e l'unica cosa che voglio veramente è stare in campo così, a lottare.
1: Stare in campo e lottare. Vi do un indizio: ultimamente ama molto stare in console, non dico altro.
0: Ce n'è uno che ultimamente, va bene, provateci ancora a indovinare
1: numero,
0: al 347-490-0042 a chi appartiene questa voce, chi è questo sportivo.
10: Fuzzy!

0: Taylor Swift con Open Light nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Allora, tanti messaggi alla ricerca dell'identità di questa voce misteriosa. Chi scrive Bobo Vieri, chi Charles Leclerc.
1: Posso dire, questo gioco è complicato, però insomma ascoltiamo, cerchiamo di capire se qualcuno è riuscito a riconoscere questa voce misteriosa.
0: Allora, raffica di messaggi.
2: Ciao Kiss Kiss.
0: Ciao.
2: Sono Alberto da Crotone, per me il personaggio misterioso è Cobolli.
0: Non è Cobolli.
3: Ciao a tutti.
0: Ciao.
3: Siamo Marcella
4: Piccolo
3: da Napoli e secondo noi è Politano.
1: Politano.
0: Matteo Politano.
5: Buongiorno, Nicola Flammia da Scampidella. La voce sconosciuta è di Matteo Berrettini.
6: Antonella da Venafro, il personaggio è Matteo Berrettini.
0: E siamo a due.
7: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Salve,
7: il personaggio
1: salve.
7: Sportivo misterioso è Matteo Berrettini.
0: E siamo a tre.
7: Alessandra di Arezzo.
1: Salve, ecco. Salve. Allora adesso
0: I Berrettini passano a tre. Come?
1: Allora possiamo chiederlo direttamente al personaggio misterioso? Ci può far sentire la sua voce originale?
0: Originale. Eccolo.
8: Di tutto. È successo che ci sono stato, una tristezza, forse pure troppa. Però ogni volta che vado nella tristezza poi capisco quanto amo questo sport, quanto continua a regalarmi emozioni, e l'unica cosa che voglio veramente è stare in campo così, è lottare
0: ed è Matteo Berrettini. Complimenti.
1: Chiaramente tu hai detto che spesso è in console perché pare ci potrebbe essere una liaison con Peggy Goo.
0: Chiamalo scemo.

0: adesso pronti per una bella novità. Beh, il ritmo a 117 bpm, proprio nato per infiammare i dance floor estivi, i beach club e i party in piscina.
1: Eh sì, balleremo tutti nei prossimi minuti questo New Kiss del DJ francese LB1, che ha ripreso Show Me Love di Robin S con I Need Sign.

0: Beh, siamo tutti a controllare il meteo, previsioni, che tempo farà nelle prossime ore. Ascoltiamo gli aggiornamenti da ilmeteo.it. C'è per noi Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Anticiclone africano persistente e con caldo fuori dalla norma in questo inizio di weekend. Nel pomeriggio sono attesi frequenti rovesci sulle Alpi e sugli Appennini, cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. In serata il tempo tornerà a essere stabile senza alcun disturbo praticamente sull'intero paese, anche in montagna. Temperature massime comprese tra 30 e 35 gradi al nord, tra 32 e 37 al centro, tra 32 e 36 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
2: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
3: Che stai scegliendo?
4: L'aceto di mele per la cena di stasera.
3: Ok, ma con che mele hai fatto?
4: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
3: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
4: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
3: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
5: Kiss, kiss. Pronto? Pronto?
6: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
7: Los Angeles, 1981.
6: Quando arriva qualcuno di nuovo,
8: a ragazzo nuovo piaci,
6: non sai mai.
7: C'è qualcosa che non va in lui.
6: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
7: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
6: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Kiss, kiss.
9: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
10: E noi ti aspettiamo!
9: Congratulazioni!
10: A degustarci il cocome!
9: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Sempre tocca viaggiando per il mondo, non lo facciamo ma con la mente sicuramente sì. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti ancora da Marta e Benny. Allora, immagino che l'ascolto nessuno possa immaginare con questo caldo una vita senza aria condizionata, eppure ancora in tante case resta un'eccezione. In molti paesi è la normalità avere un impianto di climatizzazione in casa, ma non nel nostro, cioè negli Stati Uniti e in Giappone oltre il 90% delle famiglie vive in abitazioni che sono climatizzate, quindi davvero quasi tutti. In Cina la quota supera il 77%, ammazza. In Europa il quadro cambia completamente. Mm-hmm. In Grecia il 70% delle abitazioni è il climatizzatore, quindi è il paese europeo più climatizzato, ma in Italia solo il 56%.
1: Quindi quasi mezzo e mezzo, insomma, c'è qualcuno che riesce a vivere senza condizionatore.
0: Croazia 55, Spagna 41, Serbia 36, Francia 24%, Olanda 20%.
1: Vabbè, io ti posso dire che in effetti fino all'anno scorso non avevo il climatizzatore in casa, devo dire che abito in una zona abbastanza fresca, insomma collinare, però quest'anno ho deciso di metterlo almeno in camera da letto per dormire almeno sereno, perché non è un caldo normale che si può paragonare a quello degli altri anni, però mi sento meno solo da questo
0: punto. Esattamente, però a prescindere anche dalla questione economica, effettivamente gli italiani dichiarano di amare maggiormente il ventilatore.
1: Ah, quest'aria fresca, torna aria fresca, no. Dove sei? Torna.

0: Kiss Kiss Play Summer.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Senatore, c'è chi ci scrive di aver investito su una condizione climatizzazione passiva, cioè con il cappotto termico che isola il suo appartamento di 10-12 gradi rispetto alla temperatura esterna. Vedi, il cappotto che serve per star fresco. Hai capito?
1: Che funziona tantissimo. Ragazzi. Intanto grazie a tutti voi per essere stati con noi. Grazie anche a Benedetta Infusino che ha curato la regia esterna. Salutiamo anche Roberta dagli studi centrali di Napoli. Salutiamo e ringraziamo anche Benny.
0: Applauso a me stesso,
1: Marta
0: Martinez. C'è prima l'History Kiss dal 98 Cher con la sua

0: ascoltato Share con Believe, il nostro History Kiss.
1: Vi aspettiamo domani tra le 9 e le 13 tutti qui su Radio Kiss Kiss.
0: E da Marta e Benny, Kiss Kiss a tutti. Ciao.
2: Domani dalle 9 Radio Kiss Kiss in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.
3: Ogni gioco ha una soluzione. Ogni estate ha un appuntamento. La risposta la conosci già. 31 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, torna Daddy Kiss con Marco e Raff. Oh.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocomero!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss. Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21 in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss,
3: kiss. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Kiss, kiss. Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a 679,20 €. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld.
5: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 100... Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi...

0: Approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.

La sera cambia ritmo, le luci si abbassano, i pensieri parlano un po' più forte e la musica più bella trova sempre le parole giuste. Dal 31 agosto torna Io, Tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, solo su Radio Kiss Kiss.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Kiss, kiss.
1: Che stai scegliendo?
2: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
1: Mm, ok, ma con che mele hai fatto?
2: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
1: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
2: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
1: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
3: Kiss, kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss.

C'è un momento della giornata in cui finalmente rallenti, lasci il lavoro alle spalle, accendi la radio e ricominci da te. Dal 31 agosto torna il viaggio verso casa con Rita Manzo. Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, Portami a casa, Kiss Kiss.

sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21 in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Yes, yes. Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21 in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss, kiss.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Pronto. Pronto.
1: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
2: Los Angeles, 1981.
1: Quando arriva qualcuno di nuovo.
3: Un ragazzo nuovo piaci?
1: Non sai mai.
0: C'è qualcosa che non va in lui.
1: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
0: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
1: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Kiss, kiss.
5: In the sky.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
5: And I'm feeling good.
6: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat. Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
8: E a noi che aspettiamo?
7: Congratulazioni!
8: A degustarci il cocomero!
7: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Kiss Kiss.

agosto, Max e Max ti aspettano in Good Morning Kiss Kiss. Niente bufale, è tutto vero. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.

agosto vivono un amore a distanza e si incontrano il fine settimana, il sabato e la domenica. Ci messaggiamo durante i giorni feriali. Oh, ti aspetto sabato per Kiss Kiss Play Summer insieme a Stefano Piccirillo. Saluto Joschi in regia, piacere di riabbracciarvi a distanza di qualche giorno. Facciamo le 8 della sera insieme con la musica più bella, l'interazione con voi, tutte le ultime che ci piace condividere con voi, e subito con Anna e Why Go West.

Kiss. La musica più bella.

0: E se ci rincontrassimo ancora, sembra profetica questa canzone. Bentornato Stefano, che piacere sentirti. 5 giorni di grande mancanza e durante il mese di agosto saremo insieme, appunto, il sabato e la domenica tra le 16 e le 20 fino al 25 di agosto, quando poi faremo un grande evento chiamato Pitti Pizza and Friends, una festa fantastica in quel di Salerno, e ricominceremo tutte le sere a partire dal 25 agosto. Grazie, siete molto premurosi. Intanto, chi sfida il cinema per stare al fresco, ma una sfida tra virgolette perché vede un film fantastico, senti qua.
1: Ciao Picci. Ciao. Ricca da Firenze con Giada e Laura in attesa di mia sorella, andiamo a vedere Odissea. Buon pomeriggio, kiss kiss a tutti. Firenze 40 gradi all'ombra.
0: Eh sì, ragazzi, dobbiamo abituarci. Dirò una cosa che non farà piacere a molti, anzi a tutti, però purtroppo dobbiamo abituarci a queste continue ondate di calore. Com'è lì fuori? Intanto ricorrenze a non finire, non soltanto per la musica, anche per la fotografia, perché l'8 agosto 1969 Matt Millan, famoso fotografo, scatta la famosa foto dei Beatles mentre attraversano le strisce pedonali di Abbey Road, che verrà utilizzata per la copertina dell'album che prende il nome dalla stessa via. E quante volte avete fatto quella foto sulle strisce pedonali con i vostri amici, emulando i Beatles anche nell'attualità? Subito Gaia, Bossa Nostra.

0: Dai che manca poco al casello che stai sognando da questa mattina, tanto traffico naturalmente, al 347-490-0042, un po' di segnalazioni, anche un po' di insofferenza, ne vale la pena e scattano le vostre vacanze ufficiali di agosto 2026. Sapete la tristissima notizia del papà di Messi, ecco Gaston.
1: Ole Stefano, come stai? Buon pomeriggio a tutti. Oggi è arrivata una notizia molto triste. Jorge Messi, padre di Lionel, si è spento ieri sera a Rosario all'età di 68 anni. Non è stato soltanto suo padre, ma anche la sua guida, il suo rappresentante, il punto di riferimento che lo accompagnò giovanissimo a Barcellona, credendo nel suo talento e sostenendolo nei suoi momenti più difficili. Un pensiero rispettoso va a Leo e a tutta la famiglia Messi. Kiss kiss para todos.
0: Ci aggiungiamo naturalmente a questo sentito pensiero per il papà di Messi, i primi passi in quel di Barcellona con giocatori tipo Ronaldinho, per fare un esempio, e tanti altri che hanno accompagnato l'inizio delle prodezze di Messi. Titi Henry in una finale di Champions League all'inizio degli anni 2000, beh, insomma, davvero tanta storia sotto la guida del papà Enrique Iglesias. Qui torniamo all'estate

sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: Scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane. Mirtilli dei paesi nordici. Pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21 in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Kiss Kiss.
6: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
7: La musica più bella.
8: Kiss Kiss.

0: iniziassi a muovere la testa quando senti i Pinguini con la loro canzone di successo dell'estate 2026, poi scatta il coro e allora sorry, scusa, lo sento, è come se fosse arrivato fin qui. Voi dove siete in questo istante, amici di Kiss Kiss Play Summer?
1: Buongiorno Stefano, anche oggi mi farai compagnia nel mio tragitto lavorativo.
0: Grazie
1: a te. Kiss kiss.
0: Mua, un bacio fortissimo.
2: Ciao Stefano, Mario e Anna in partenza da Giuliano di Napoli verso la bellissima Monopoli. Per una settimana pugliese all'insegna del buon cibo e del relax.
0: Bravo così, ti sento già con la voce da vacanza, il che è un ottimo risultato. Risultati ne parleremo tra poco per quanto riguarda il mitico Gregorio Paltrinieri.

Anche lei è caduta nel giochino della Margherita, mamma non mamma, stiamo parlando di Madame. Ciao amici, è davvero un piacere ritrovarvi da ogni posto d'Italia del mondo. Francesco a Liverpool, ci sono ad agosto il fine settimana. Intanto ciao Stefano, kiss kiss dallo Scoglio del Leone a Zambrone Marina, posto che conosco benissimo, attaccato in quel di Tropea. Prima parlavo di Greg Paltrinieri, che porta a casa dopo gli europei di nuoto e tuffi un argento e un bronzo. Per quanto gli riguarda, un paio di storie molto divertenti che ha raccontato in tarda mattinata alla stampa. Ai miei compagni ho detto prima della gara che una donna molto credente col rosario mi ha avvicinato sull'aereo che mi portava a Parigi e mi ha detto che aveva parlato con Padre Pio e che avrei vinto 2 medaglie. Così è stato, ci ha preso. In effetti, vedi, la fede insieme allo sport. Inevitabile anche la domanda sulla Senna, e dice: mi è capitato di vedere cose strane questa mattina che galleggiavano sul fiume, cose strane, però dai, diciamo che qualcuno si è divertito. Ho trovato nuotando anche un contraccettivo, un qualcosa che si usa in situazioni un po' critiche, ha scherzato Greg Paltrinieri. E quindi nel team del misto in acque libere 1500 metri, anche lui parte di questo poker di atleti fantastici che hanno sfidato le acque della Senna per conquistare l'argento agli europei di nuoto.

Anche agli europei di tuffi, devo dire 20 metri, la nostra atleta ha completato l'opera qualche minuto fa. Torneremo sull'argomento, anche perché adesso invece è tempo di grandi novità. 16:36, una voce che abbiamo conosciuto già durante l'inverno, la primavera all'inizio dell'estate, ovvero Olivia Dean. La sua nuova è Baby Steps.

0: sei in Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
3: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il pesto Selex alla genovese con e senza aglio, da 190 grammi, per tutto agosto a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
2: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
4: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici, scontato del 15%. Tuo a €1,248,65. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld. Kiss, kiss.
6: Che stai scegliendo?
7: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
6: Ok, ma con che mele hai fatto?
7: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
6: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
7: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
6: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.

0: buon vento a trovarlo, però noi siamo degli ottimisti. Buon vento Lorenzo Giovanotti insieme ad Alfa. Ha detto una cosa bellissima Lorenzo Giovanotti, molti di voi li conosco, siamo cresciuti insieme ed è bellissimo, mi commuovo facilmente, succedeva a mio padre, ora capisco il perché, anche perché è ripartito il Giova Beach Party in quel di Olbia, Sardegna, e da quelle parti è arrivata una foto meravigliosa. A proposito, buonasera Radio Kiss Kiss, che bello leggere buonasera, davvero bon ton alle 16:45, un po' da deformazione dell'ascolto settimanale durante la stagione di Stefano Piccirillo che vi parla. Sono strafelice stasera a Rieti, concerto dei meravigliosi Negro Amaro, sono emozionatissima. Ciao Simona, divertiti anche per noi. C'è chi condivide l'ascolto di Radio Kiss Kiss anche sotto l'ombrellone.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, volevo condividere con voi questo bellissimo scatto. Un abbraccio da Ascea Marina, provincia di Salerno. Ciao. Da Mario e Martina, ciao.
0: Ciao, grazie davvero, ciao a tutte le family all'ascolto sotto l'ombrellone. Anche il posizionamento è giustissimo, a pochi metri dal mare, e ci hai regalato il suono delle onde.
2: Kiss Kiss, play summer.

Eminem, Rihanna nella musica più bella di Kiss Kiss Play Summer, che è il programma che state ascoltando il sabato e la domenica dalle 16 alle 20. Stefano Piccerillo vi parla, un mostro di bravura a proposito di The Master, il pezzo che abbiamo appena sentito, e la nostra Elisa Cosetti che conquista il secondo posto nei tuffi da grandi altezze al femminile 20 metri d'altezza. Io ho provato una volta da 5 metri, panciata incredibile con il pubblico ludibrio degli astanti a bordo piscina, e stiamo parlando della piscina, grandi altezze e poi nelle acque del mare. E saluto tutti gli inservienti che fanno un lavoro fondamentale. Avete presente i sub che si preparano ad accogliere il tuffatore o la tuffatrice perché sia tutto ok? È stato bellissimo vedere Elisa, come tutte le altre tuffatrici naturalmente, che ha fatto il segno ok, cioè non solo si è tuffata da 20 metri con una precisione millimetrica tanto da conquistare la medaglia d'argento, poi si rialza dopo qualche secondo tutto a posto, mito assoluto. Volete sapere quale canzone fa sognare in ogni stagione? È questa, Miley Cyrus, Fleetwood Mac, Secret.

luccica sul mare a quest'ora, che crea un effetto bellissimo, paradisiaco, e soprattutto la musica più bella di Radio Kiss Kiss. Con questo viaggio, difficile trovare il fresco. Questa canzone, i brividi lungo la schiena, li ha provocati. E saluto anche la Gabri che scrive: buonasera Stefano, una delle mie canzoni preferite. Vi porto nella storia il divertimento l'estate. Se nel 1992 si creò già il fenomeno 883 con Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa, bissarono nel 1993 conquistando anche il Festival Bar di quell'anno. 883 Nord Sud

anni 90, 1993, anche la storia di Radio Kiss Kiss, quando tu non avevi figli, quando da single andavi a Formentera o a Benidorm e pianificavi la comitiva per agosto 2026. Ti abbiamo sbloccato quel ricordo, estate 1993. Sembra assurdo, ma praticamente mancano due settimane all'inizio della Serie A, un sabato ricchissimo di amichevoli. Il risultato non conta, naturalmente a Giacarta è andato in scena il Milan che ha perso 3-0 con il Chelsea. Juve e Inter hanno giocato il derby d'Italia a Perth. L'inizio è stato con l'inno nazionale di Mameli eseguito dagli aborigeni. Temperatura ai 9 gradi, all'altra parte del mondo 9 gradi, andiamo subito. L'Inter ha battuto la Juve 2-1, saluto Alessandro che è in direzione Castel di Sangro, perché questa sera c'è Napoli-Celta Vigo, anche a Udine un triangolare niente male con l'Udinese padrona di casa Barcellona, in Nottingham Forest tante amichevoli internazionali di lusso. Kiss Kiss Play Summer, Bruno Mars on

0: Kiss.
1: Una canzone estiva, sei una iena, sei un problema, e per questo finisce.
0: La musica più bella, suona solo su Radio Kiss.

0: classica delle canzoni estive in Kiss Kiss Play Summer, prima ancora Bob Sinclair, bom bom bo bo bom, ce la siamo goduta Love Generation, ma anche Bruno Mars, Oh My Soul, prima ancora invece gli 883 con l'History Kiss. E a proposito, Elida Bra scrive: una tappa del tour di Nord, Sud, Ovest, Est è stato il mio primo concerto, ero una ragazzina innamorata di Max Pezzali. Beh, ricordi, da ragazzino io ero innamorato, pensa, di Samantha Fox, qualcuno probabilmente la ricorderà, la radio utilizzata in Kiss Kiss Play Summer anche per chiedere scusa.
1: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Scusate, ma volevo approfittare della vostra radio per chiedere scusa a Manuela per aver tradito la sua fiducia e per averle detto un po' di bugie, e le volevo dire che la amo tanto e non ho intenzione di perderla. Grazie e Kiss Kiss a tutti.
0: Molto sentito questo messaggio, speriamo sia all'ascolto naturalmente Manuela in questo momento, e tanta dignità. Ricordate i mondiali di calcio? Sembra trascorso qualche anno, La Viking Row, il countdown prima del fischio d'inizio, e Shakira e Burna.

0: Secondo il mio modestissimo parere, Shakira seconda soltanto a Madonna, che è uscita con Ronaldo e Ronaldinho a cantare la canzone che tanto ha dato ai 2000 Music nella cerimonia di chiusura dei mondiali. Qui abbiamo ricordato ancora una volta i mondiali FIFA 2026 con la colonna sonora Dai Dai. Prima ho parlato di Samantha Fox, ho trovato un altro estimatore.
1: Grande, anch'io ero innamorato di Samantha Fox, grande.
0: È grande in tutti i sensi. Poi c'è una riflessione molto molto interessante, questo forse darà spunto a chi è all'ascolto di Kiss Kiss Play Summer questo sabato pomeriggio. Ho 58 anni e ogni estate il discorso è sempre lo stesso. Il mese di agosto è il mese più caro e in ferie ci vanno quelli che hanno meno soldi. Attenzione, riflessione del cuore del pomeriggio quando sono le 17:16. The Shards arriva su Disney Plus, la nuova serie FX firmata Ryan Murphy, tratta dal romanzo Le schegge di Bret Easton Ellis, Los Angeles 1981. Nel gruppo di adolescenti nel mirino di un serial killer ci sono Omar Gere, figlio di Richard Gere, e Kaya Gerber, figlia di Cindy Crawford. Un thriller psicologico tra suspense ed eccessi che ti accompagnerà nel lato più oscuro dell'adolescenza americana. The Shards, disponibile in esclusiva su Disney Plus nella sezione Hulu.
2: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei.

0: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Yes, yes.
2: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
0: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
4: E a noi? Che aspettiamo?
3: Congratulazioni!
4: A degustarci il cocomero!
3: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Yes, yes.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

Libra e antidroga in Kiss Kiss Play Summer, tantissimi in viaggio, soprattutto a quest'ora, nei grandi spostamenti, il grande esodo del fine settimana, in questo 8 di agosto. Attenzione, ci sono novità anche per le proposte di legge del Ministero dei Trasporti, ad esempio la patente a 17 anni, proposta di legge, e anche le multe per limiti di velocità in base all'entità della violazione. Cioè il Ministero dei Trasporti è inoltre al lavoro per rivedere le sanzioni per limiti velocità sulla base di criteri di progressività. In particolare, nella proposta revisione del codice della strada vengono punite più severamente le violazioni dei limiti più alti in considerazione della maggiore pericolosità. In autostrada l'ipotesi prevede 10 euro in più per ogni chilometro in eccesso, con un limite a 130 km orari. Chi va a 140 all'ora pagherà 100 euro, chi corre a 170 avrà una sanzione di 400 euro. Sulle strade con limite a 50 o 30 le sanzioni sarebbero di 5 euro a chilometro orario in eccesso. Queste le proposte del Ministero dei Trasporti.

Ugel, se lo segui su Instagram e dappertutto in Europa a suonare, in particolare alle Baleari, e si vede la sempreverde Ultranate, quella di You're free to do what you want to do, you gotta live your life free to do what you want to do, un inno anni 90 che è ancora attualissimo e appare in discoteca a mo' di vocalist, una delle più grandi artiste del soul prestata alla musica dance da più di 30 anni. Intanto bandiera a scacchi, Jorge Martin, la Sprint Race riprende la MotoGP in quel di Silverstone, domina la gara breve e incrementa il suo vantaggio in classifica su Ogura, sul podio anche un gran Bezzecchi, quarto invece Alex Marquez, poi Di Giannantonio, Acosta, Mir, Morbidelli, Mar Marquez in difficoltà e questa è la notizia in nona posizione almeno nella gara breve. Domani si riparte ore 14.

ma anche Achille Lauro, il tridente d'attacco di quell'estate, cantava Mille. Benny Blanco, inseparabile da Selena Gomez, non solo nella vita personale ma anche professionale. Compagnare loro c'è Becky G, Novità, Teo, il video, la.

0: meno che non siano quelli che aspetti per cantare. L'appuntamento è già fissato. 31 agosto. Tornano i 5 minuti d'amore. Torna Daddy Kiss con Marco e Raff. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
4: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
5: In the sky, you know how I feel.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
5: And I'm feeling good.
6: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
0: Kiss, kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000.
7: Everybody get down.
0: Ogni giorno dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

viajando por el mundo o anche viajando por l'autopista, cioè in autostrada, molti ancora in viaggio, e grazie per tutte le vostre segnalazioni, la compagnia che date voi a noi al 347 490 0042 via WhatsApp. È bellissimo che mentre mi ascoltate giocate alla caccia al tesoro. Saluto il comune di Brolo, questo comune bellissimo italiano, circa 6.000 abitanti, che è situato nella città metropolitana di Messina in Sicilia, si affaccia sullo stupendo Mar Tirreno tra Capo d'Orlando e Gioiosa Marea. Benissimo, c'è la caccia al tesoro di Brolo e questo annuncio vale 5.000 punti per chi sta giocando in questo momento per la squadra Rick Brolo, che insomma ci ha chiesto di dire appunto caccia al tesoro di Brolo. Sono 5.000 punti per questi ragazzi, per i concorrenti comunque c'è la possibilità di mandare un WhatsApp e insomma evolvere il punteggio in classifica. Giocando, ascoltando Radio Kiss Kiss, guidando, stando assolutamente chill anche in città, vi metto Again di Lenny Kravitz, estate del 2000.

Buono Guaglione, canzone di Pino Daniele, e poi un po' l'arrangiamento, un po' la presenza di Serena Brancale e Stash, il gioco è fatto insieme a Merck & Cremont. 1978, canzone che è diventata un vero e proprio inno di resilienza, di riscatto. Io sopravviverò, quando un disc jockey dello studio 54, Richie Katzer, riuscì a metterla in discoteca come lato B di un 45 giri, e la storia la conoscete. I Will Survive.

0: abbiamo fatto ancora. Abbiamo suonato I Will Survive di Gloria Gaynor, canzone praticamente autobiografica, perché appena uscì la canzone la grande Gloria fu operata in modo molto delicato e poi ne uscì fuori e divenne la canzone ufficiale della sua resilienza. Questa è la nostra storia. Arrivano le news in compagnia di Cecilia Coscioni.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. 70 anni fa la strage di Marcinelle in Belgio, nella quale persero la vita 262 minatori, di cui 136 erano italiani. Quelle vittime sono parte dell'identità collettiva del nostro paese, ha scritto in un messaggio il presidente della Repubblica Mattarella, che invita a riflettere sul prezzo umano che venne pagato e ad agire affinché simili sciagure non si ripetano. Un messaggio arrivato anche da Giorgia Meloni. Ricordare Marcinelle, ha scritto la premier, vuol dire rinnovare il nostro impegno a difendere quei valori di lavoro, libertà e dignità che continuano a guidare la nostra azione. E sui social Giorgia Meloni aveva attaccato i rappresentanti della CGIL poiché si era diffusa la notizia che durante la cerimonia si sarebbero girati di spalle mentre il presidente del Senato La Russa leggeva il messaggio di Sergio Mattarella. Gesto grave e vergognoso, lo aveva definito la premier. Il segretario generale del sindacato Landini aveva però immediatamente smentito. La CGIL non si gira mai dall'altra parte, aveva detto, tantomeno nel rispetto del nostro presidente della Repubblica. La polemica è terminata quando gli esponenti di un sindacato belga presente alla cerimonia con magliette rosse hanno ammesso di essersi girati in segno di protesta antifascista. Lo scontro tra Italia e Spagna, dopo che Madrid ha imposto controlli alle frontiere fino al prossimo 7 settembre per ritorsione alle misure del nostro paese dopo la crisi di Ceuta. Il Ministero degli Esteri ha fatto sapere di aver rafforzato l'assistenza consolare per i cittadini italiani in Spagna. Restano validi i requisiti di ingresso abituali, passaporto e carta d'identità validi per l'espatrio per tutta la durata del soggiorno all'estero. Le misure sui confini potrebbero mettere a rischio gli spostamenti di centinaia di migliaia di persone, oggi oltre 250 voli dall'Italia. Il conflitto Stati Uniti-Iran resta il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz. Teheran ribadisce di avere il pieno controllo sullo stretto. Il portavoce dei Pasdaran afferma che la riapertura di Hormuz dipende dalla piena accettazione da parte di Washington delle condizioni della Repubblica Islamica e non è quindi legata ai negoziati tra Iran e Oman. Intanto un missile ha colpito navi in transito negli Emirati Arabi senza causare danni. La cronaca: 6 ciclisti sono rimasti feriti, di cui 2 in modo grave dopo essere stati investiti da un'auto lanzo torinese. Stando alle prime ricostruzioni, un 70enne alla guida di una vettura li avrebbe investiti volontariamente più volte dopo una lite, probabilmente legata alla viabilità. Subito dopo l'accaduto l'automobilista si è costituito. L'addio a Francesco Guccini. Stamane nella sua casa a Pavana, in provincia di Pistoia, sono stati celebrati in forma privata i funerali del poeta e cantautore, scomparso 2 giorni fa all'età di 86 anni. A settembre si terrà una cerimonia commemorativa pubblica a Bologna. Siamo allo sport con il nuoto. Agli europei di Parigi altre 3 medaglie d'argento per l'Italia. Andrea Barnabà ed Elisa Cosetti le hanno conquistate nei tuffi dalle grandi altezze 20 metri. In mattinata era arrivato anche l'argento nella staffetta mista con Pozzo Bon, Taddeucci, Guidi e Paltrinieri. E con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Stefano Piccirillo. Da Cecilia Coscioni a più tardi e Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie davvero Cecilia, ti aspettiamo per una prossima edizione tra meno di 60 minuti e ha fatto bene a parlare di Barnabà e Cosetti d'Argento, che hanno visto la Torre Eiffel da una postazione privilegiata prima di tuffarsi dalla piattaforma di 20 metri. Tra l'altro, last but not the least, Barnabà e Cosetti stanno insieme anche nella vita, oltre a essere compagni di squadra, e questa è una nota quanto l'amore possa dare energia in coppia. Nello stesso lavoro talvolta, come i nostri meravigliosi tuffatori. Kiss Kiss Play Summer, Stefano Piccirillo vi sta parlando, insieme fino alle 20 si riparte con Samurai J. Radio Kiss Kiss.

E c'è un American Girl, sono tutte amiche di Harry Styles, che ha una nutrita comitiva di amiche che ha piazzato sentimentalmente ai suoi amici, così come racconta in questa American Girls Kiss Kiss Play Summer. Ciao a tutti, bentrovati da parte di Stefano Piccerillo. Saluto gli amici da Castel di Sangro, che sapete anche il ritiro del Napoli Calcio, Napoli Celta Vigo, si gioca questa sera alle ore 21, c'è Rossella all'ascolto. Ciao Michele, grandissimo abbraccio. A proposito del Napoli, la terza casacca della stagione 2026-2027 sarà rossa in omaggio a Diego Armando Maradona, perché il Napoli negli anni 80, inizio anni 90, aveva come casacca la seconda, qualche volta la indossava in trasferta, in particolare la casacca rossa, un altro grande omaggio a Diego Armando Maradona nell'occasione del centenario. Sapete che Radio Kiss Kiss è la radio ufficiale del Napoli per la stagione 2026-2027, ma un sacco di appuntamenti poi coloreranno d'azzurro ma anche di rosso la stagione in divenire, questa sera all'amichevole contro gli spagnoli del Celta Vigo. Saluto tutti quelli che solo in questo momento sono arrivati a destinazione vacanza ufficiale estate 2026, tutti i vostri spostamenti, i programmi per l'aperitivo. C'è sempre il tipo della compagnia che dice: oh, sono arrivato, e no, niente, noi stiamo salendo dal mare, ci andiamo a fare la doccetta e poi ci vediamo sul lungomare più tardi. Per voi 347 490 0042. Tutta questa vicenda che ho spoilerato può accadere in un solo posto al mondo. Il posto in questione è la costiera amalfitana.

Quel diavolo di Rovazzi che ha assemblato questo tridente d'attacco agosto 2026 insieme ad Arisa, Nino D'Angelo, la costiera amalfitana, il ritornello potete aggiungerlo voi, intanto le foto screenshottato, anche l'itinerario dalla statale che porta direttamente a Monopoli, ciao Mario ancora in viaggio, ciao Anna Mary, kiss kiss a voi, ma attenzione, Tina da Castiglione di Ravello, l'appuntamento con la costiera amalfitana, appena l'abbiamo nominata, sono arrivate un po' di foto molto belle da un luogo, insomma un feudo di Radio Kiss Kiss come tantissime altre zone d'Italia. Pronti via al 347 490 0042 per tutti i vostri aggiornamenti, un bacio, un abbraccio a tutti i lavoratori, perché parliamo di vacanzieri, di grandi spostamenti, ma tutti quelli che sono al servizio del pubblico, i bar delle stazioni centrali, dei grandi luoghi che poi vanno a dislocare i turisti lì vicino a distanza di pochi chilometri, i ristoratori che in questo momento ancora sotto il solleone stanno lì, direzione locale, direzione posto che ospiterà più tardi un sacco di persone, camerieri, insomma tante persone che in questo momento, e poi bagnini, addetti alla spiaggia che stanno ripulendo dopo una giornata in alcuni luoghi d'Italia, 18:30 insomma si chiude, spiaggia libera a parte, ragazzi siete dei miti, restate con noi di Kiss Kiss Play Summer.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Kiss, kiss.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
2: Kiss, kiss.
5: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
6: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il pesto Selex alla genovese con e senza aglio, da 190 grammi, per tutto agosto a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
5: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
2: Yes, yes.
7: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
8: Kiss.

0: lui, ma anche per Anita e Mischilla. E Mischilla non viene quasi mai nominato nella testa gira, c'è fatto caso, invece è un tridente invidiabile. Estate di Kiss Kiss Play Summer. Devo dire, chi è nato l'8 agosto festeggia come Yuri, che è in direzione Casal Velino, altra località bellissima, ma festeggia anche sua moglie. Cioè, sono nati lo stesso giorno, era destino, ragazzi. Auguri. Buon compleanno, siete nati nello stesso giorno del re del tennis di tutti i tempi, perché oggi è il compleanno di Roger Federer, al quale dedicheremo chiaramente più di un pensiero tra qualche minuto. A Udine c'è un triangolare, niente male, che accomuna il Nottingham Forest, il Barcellona e appunto l'Udinese.
1: Ciao Stefano, eccoci qua. Dopo la pausa estiva si torna allo Stadio Friuli. Quale migliore occasione? La prima edizione della Friuli Venezia Giulia Cup, che praticamente vedrà di fronte, oltre alla nostra squadra del cuore, l'Udinese, il Barcellona, che ci ha fatto visita in Champions 21 anni fa,
0: esatto,
1: e il Nottingham Forest. La nostra Udinese, cosa vuoi dire della nostra Udinese? Ripartiamo dalla garanzia di un Zaniolo e Davis come punte, che ci hanno fatto veramente divertire lo scorso anno, con la speranza che magari quest'anno si possa prevedere qualche risultato in più. Per il momento dallo Stadio Friuli è tutto, kiss kiss a tutti dal vostro Dimitri. Ciao
0: Dimitri, grazie. Già in versione aperitivo con le tifoserie che arrivano da ogni punto d'Europa, Inghilterra e Spagna in particolare. Ricordo quell'Udinese che sfidò il Barcellona, allenata la squadra all'epoca da Luciano Spalletti.

Si è presentata in anticipo per l'aperitivo di Kiss Kiss Play Summer 18:30, lo facciamo dopo le 19, cara Sinna Spyro, elegantissimo il Total White per lei questa sera con Material Lover. L'8 agosto non sarà mai una giornata come le altre per gli appassionati di tennis. Nel 1981, in questo giorno, nasce il tennista sicuramente più amato per eleganza, per talento, Roger Federer, e uno dei personaggi più amati dai tifosi di tutto il mondo, nonostante il ritiro di 4 anni fa del 2022. A tal proposito, sarà tra i protagonisti di un'esibizione a New York prima dell'ultimo slam della stagione, US Open, con Andy Roddick, Andre Agassi, John McEnroe, tre personaggi qualunque, davvero sarà uno spettacolo incredibile. Lui che ha vinto 20 titoli del Grande Slam, cioè il Grande Slam è composto dai 4 tornei più importanti della stagione, sì, l'Australian Open, il Roland Garros, Wimbledon e US Open. 310 settimane al numero 1 al mondo e stabilito record su record. Non vivo più senza te.

le signore scatenate del Salento, quella vacanza indimenticabile, Adagio Biagio, mica tanto, non vivo più senza te. Abbiamo visto protagonista quest'estate, balcone Lucera in provincia di Foggia, intonare Iris tra le tue poesie, canzone super classica di Biagio. C'è un nuovo talento, si chiama Rachel Chinnery, One Song Away From Crying.

0: sveglia e ti aspetta i mattinieri. L'appuntamento è da lunedì 31 agosto, dalle 5 alle 7. Max Poli e la Leti, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21 in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
5: Che stai scegliendo?
6: L'aceto di mele per la cena di stasera.
5: Ok, ma con che mele hai fatto?
6: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
5: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
6: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
5: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.

ascoltato tutti i punti di vista per quest'estate 2026. Tu cosa fai questa sera? Adesso bisogna andare in spiaggia, il bagno a quest'ora. Top numero uno, trovi in alcune zone della costiera italiana. Adesso bisogna andare in spiaggia, il bagno a quest'ora. Top numero uno, trovi in alcune zone della costiera italiana anche un pelino.

forte crescita dei drink analcolici o anche le bevande che sono alcoliche, che hanno fatto la versione zero e stanno spopolando tra chi cerca la freschezza ma anche la tranquillità di non sudare più di tanto. Quindi stiamo mettendo giù il menù, se avete suggerimenti pronti via WhatsApp, il tuo ape preferito, il tuo drink, te lo serviamo attraverso la voce. Ad esempio Chris Martin qualche tempo fa cantava: le luci si spengono e io non posso essere salvato. Maree contro le quali ho cercato di nuotare mi hanno costretto in ginocchio. Oh, prego, prego, imploro, cantando, esci fuori con cose non dette. Spara via una mela dalla mia testa.

una semplice canzone, ma una vera storia raccontata dai Coldplay con Clocks, estate di 24 anni fa. Quest'ora, tardo pomeriggio, il sole picchia ancora in quel di Tropea, ma inizia la sua fase discendente. Che belle foto ci ha mandato Antonietta in questo momento, già alle prese con l'aperitivo anticipato prima delle 19. Antonietta e Michele, io parlavo prima di aperitivi analcolici, vedo una super birretta e uno spritz rinforzato, dove al posto dell'ape c'è un'altra bevanda molto alcolica. Mangiate molto, mi raccomando, poi con il sole. Siamo qui anche per dire attenzione, è vero che è estate, però è bello vedere il vostro divertimento. Non guidate in assoluto. Ho visto questa foto, boom, ma come vai a cena? Un abbraccio grandissimo davvero, 347 400.

0266 90 00 42. Tra poco vi farò sognare, cioè vi verrà secondo me la lacrimuccia, perché c'è un history kiss da non perdere. Subito con Joe.

sole che sta inizialmente calando è la canzone giusta che ha fatto la storia di Radio Kiss Kiss. Basta prendere degli stralci dal testo e capirete immediatamente, perché sono parole entrate nel linguaggio degli innamorati, di chi vive la vita con sentimento. Chi mi vorrà dopo di te si prenderà il tuo armadio e quel disordine che tu hai lasciato nei miei fogli, andando via così come la nostra prima scena, solo che andavamo via di schiena incontro a chi insegneremo quello che noi due imparammo insieme e non capire mai cos'è

0: puoi piangere sulla mia spalla, commuove gli innamorati e i single e fa sempre lo stesso effetto. Che spettacolo di emozioni. Mille giorni di te e di me, di Claudio Baglioni, la storia del 1990. Torniamo in redazione, ci aspetta Cecilia Cuscioni.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. È scontro aperto tra Italia e Spagna sulle frontiere. Madrid ha imposto controlli come ritorsione alle misure messe in atto da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. I controlli alle frontiere interne spagnole, scattati dalla mezzanotte in porti e aeroporti, dovrebbero restare in vigore fino al prossimo 7 settembre per i viaggiatori provenienti dal nostro paese. Vengono effettuati ispezioni a campione. Intanto il Ministero degli Esteri italiano ha rafforzato l'assistenza consolare per i nostri connazionali in viaggio verso la Spagna. Dopo Madrid le verifiche sono state estese anche ad altri aeroporti. Solo oggi oltre 250 voli dall'Italia. Botta e risposta tra Fratelli d'Italia e CGIL nel giorno del 70° anniversario della tragedia di Marcinelle. Alla commemorazione in Belgio, dove nel 1956 morirono 136 minatori italiani, non sono mancate le polemiche per una presunta mancanza di rispetto di alcuni rappresentanti del sindacato italiano nei confronti del presidente del Senato La Russa mentre leggeva il messaggio del capo dello Stato Mattarella. Alcune ore dopo, però, esponenti di un sindacato belga presenti alla cerimonia hanno ammesso di essere stati loro a girarsi in segno di protesta antifascista. La guerra in Ucraina, il presidente Zelensky a Belgrado, dove ha incontrato l'omologo serbo Vucic, ha affermato che a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi ormai nessuna centrale elettrica è rimasta intatta. Il leader di Kiev ha anche dichiarato che stazioni ferroviarie, ospedali, università, imprese e altre infrastrutture civili sono state distrutte e ha lanciato un allarme in vista della prossima stagione invernale. Continua la tragedia dei morti sul lavoro, 3 le vittime nelle ultime ore. Un elettricista di 40 anni è morto folgorato mentre stava montando delle luminarie a Calanna nel Reggino. A Capalle, nel comune di Campi Bisenzio, alla periferia di Firenze, ha perso la vita un 61enne originario dello Sri Lanka che lavorava per una ditta che produce imballaggi. L'uomo è stato travolto dal carico di un pallet. Di Assalto di Montese, sull'Appennino modenese, un operaio 60enne è morto schiacciato da un muletto mentre lavorava nel cantiere di un'abitazione. Addio a Francesco Guccini, scomparso 2 giorni fa, 86 anni. A settembre a Bologna si terrà una cerimonia commemorativa. Stamani a Pavana, nel Pistoiese, sono stati celebrati i funerali in forma strettamente privata. Buon viaggio babbo, l'ultimo saluto della figlia Teresa al cantautore. Siamo allo sport con il nuoto. Agli europei in corsa a Parigi, l'Italia sarà quota 23 titoli dopo gli ultimi 3 argenti vinti oggi. Sono arrivati dai tuffi da 20 metri con Andrea Barnabà ed Elisa Cosetti e dalla staffetta mista con Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri. In chiusura alla MotoGP, Jorge Martin ha vinto la sprint race del Gran Premio di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone. Lo spagnolo dell'Aprilia, scattato dalla pole, ha preceduto i compagni di squadra Ogura e Bezzecchi. Domani alle 14 la gara lunga. E con questo abbiamo concluso. Ora torna Stefano Piccirillo. Da Cecilia Coscioni un buon sabato sera e chi schissa tutti.
0: Grazie a te Cecilia, precisa puntuale con le ultime dall'Italia e dal mondo. C'è Kiss Kiss Play Summer. Le 19. Devo dire c'è ancora l'onda lunga di Mille giorni di te e di me, grandi emozioni. Pensa, anche a chi Baglioni non piace, cosa più unica che rara, mi scrivono quella canzone, io la salvo comunque perché è tutta vita davvero. Un pensiero che arriva molto volentieri e che io apprendo, perché la nostra comitiva è sempre piena di emozioni, quindi questa ora che ci divide alle 8 della sera, tutti i vostri pensieri. 347 490 0042. Radio Kiss Kiss.
2: Encore un dimanche, je dis s'achève. Encore un dimanche.

0: Occhi chiusi quando vai sott'acqua, ma li apri inevitabilmente quando il fondale è meraviglioso da guardare. C'è l'occhietto rosso a fine giornata, ma ne vale la pena almeno per qualche secondo per i sub improvvisati i natanti dell'agosto 2026 dal bassissimo Salento. Così scrive Ivan, che ringrazio e saluto, ma è bello per me stare con voi, con tuo nipote Carlo, all'ascolto di Kiss Kiss Play Summer, lui forte dei preparativi per quella che è la notte musicale tra i più importanti in Italia. È il mese di agosto, il 22 cade infatti la mitica notte dell'Atalanta. Un po' di aggiornamenti, altre amichevoli che sono andate in archivio per le squadre di Serie A. Bella prova dell'Atalanta che ha vinto in Germania contro lo Schalke 0-4, 3-0, stesso risultato purtroppo al contrario per la Roma di Gasperini, che ha giocato in casa del Brighton. Carmela torna, e quando arriva Carmela son guai.
1: Kiss Kiss Play Summer.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

Il problema è Carmela, o chi sotto forma di Carmela ti piace tanto. A proposito, se hai trascorso qualche giorno al mare questa settimana e la tua vicina di ombrellone bellissima si è presentata, ha cominciato lei a parlare, tu gentilmente hai risposto, attenzione, è sposata, perché poi questi argomenti non entrano sempre al centro della conversazione, lo scopri solo alla fine, e poi devi cantare Carmela, o nella peggiore delle ipotesi neanche cantare, ma scappare a gambe elevate. Quindi bellissimo conversare con i vicini di ombrellone, poi arriva lei con il capello corto biondo, gli occhi chiari, fisico perfetto, anche simpatica, la donna molto bella, è bella sia mentalmente che fisicamente, e lì altro cioffi, tu devi fare un album, non devi fare un singolo, e non soltanto con il nome Carmela. Poi meno male che è arrivato il fine settimana e siamo arrivati qui in radio a fare Kiss Kiss Play Summer. Mamma mia, che paura, come i bambini, paura però quel misto di emozione, no? Quando lei arrivava, buongiorno, come stai? Ah, direbbe un mio amico. Vabbè, facciamo l'aperitivo insieme, tra poco Lucas Graham, questa è 7 Years.

0: abbiamo già fissato il prossimo appuntamento. Lunedì 31 agosto. Dalle 7 alle 9, Pippo Pelo e Adriana Petro. Due ore di musica, risate e voi protagonisti. Il Pippo Pelo Show torna su Radio Kiss Kiss.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
0: Kiss, kiss.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: Di gustarci il cocomero!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss, kiss.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi?
0: Kiss, kiss.
6: Can't touch this.
7: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: Kiss, kiss.
8: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%, tua a 295,20€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
9: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il sole che era altissimo qualche ora fa inizia a calare, che la musica di Radio Kiss Kiss, così bella, con Angelina Mango e Marco Mengoni, degna colonna sonora delle 19:25. Esistono anche i pendolari. Abbiamo parlato di tanti spostamenti, di chi è restato in città, ma anche di quelli che invece hanno fatto andata ritorno anche in questo sabato di grandi spostamenti per tutti. Un grosso abbraccio, eroi, ragazzi, e poi si torna in città e domattina si ripara. Momento dell'aperitivo, prima abbiamo parlato delle tendenze dell'estate 2026 con il mindful drinking, e poi avete piazzato via WhatsApp il super birrozzo oppure il beer cocktail, cioè la birra artigianale o aromatica che si fa spazio anche nella miscelazione da aperitivo alcolico a analcolico. Dimmi cosa bevi e ti dirò chi sei. Quest'estate il Paloma va molto forte con la soda al pelmo rosa, appunto, e tra i momenti estivi preferiti soprattutto a quest'ora per bere qualcosa, a metà tra l'alcolico e il non alcolico. Poi c'è l'americano, reinterpretato dai vari bartender con le varie specifiche a seconda della loro esperienza. Bevi qualcosa con me? Perfetto, ti metto Adele.
2: Kiss Kiss Play Summer.

Kiss Kiss. La musica più bella.

Tu sei dolcissima con i tuoi messaggi, già stai aspettando il tramonto che dalle tue parti, se non sbaglio, arriva verso le 20:10, 20:11 per arrivare a Milano intorno alle 20:50, 20:55. È vero che le giornate si stanno accorciando, ma in alcune zone del sud Italia c'è questa parentesi che inizia a essere suggestiva sin dalle 19:33. Chi aspetta le stelle cadenti? Calma ragazzi, perché lo sciame meteorico sarà infatti particolarmente attivo tra l'11 e il 13 agosto. Voi direte, ma il 10 c'è la notte delle stelle. Sì, però quest'anno il momento clou è atteso nella notte tra il 12 e il 13 di agosto, quando il numero di meteore visibili potrebbe raggiungere il massimo. A rendere l'appuntamento ancora più interessante, infatti, saranno le condizioni del cielo, cioè la luna nuova non interferirà con la sua luce, lasciando il firmamento molto più libero e lontano naturalmente dalle luci artificiali. Qui entra in gioco anche la nostra Marcella con i prati del nord Italia, le stelle cadenti, i festival jazz e pop e chi più ne ha più ne metta.

Perché Benson Boone non ha fatto un disco nuovo quest'estate? Perché fa le acrobazie in acqua, le piroette, lo vedi saltare improvvisamente il sirenetto Benson Boone. Una certezza, e continua a festeggiare più di 4 decadi di carriera, il nostro Raff, che torna con Pazzi Stupidi Ragazzi.

0: Della sua Gabriella Raff, le scrive canzoni ogni tot e fa bene. Stupidi ragazzi, pazzi, New Kids. 19:40, siamo pronti per uno degli appuntamenti più attesi. Ondata di calore ancora, ondata di calore stop. Ce lo racconta dal meteo.it il nostro Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Nelle prossime ore tempo stabile senza alcun disturbo praticamente su tutta Italia. Nella mattinata di domani sole protagonista sull'intero territorio nazionale, qualche addensamento solo sulle Alpi ma senza conseguenze. Nel pomeriggio classica attività temporalesca sull'arco alpino, in particolare quello occidentale e localmente sugli Appennini. Sereno altrove, temperature massime comprese tra 32 e 36 gradi al nord, tra 32 e 38 al centro, tra 31 e 35 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
2: Se quest'estate proverai a fare una videochiamata, sbaglierai tanto.

0: caldo asfissiante.
1: Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
2: Yes. Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21 in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss.
3: Che stai scegliendo?
4: L'aceto di mele per la cena di stasera.
3: Ok, ma con che mele hai fatto?
4: Non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
3: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
4: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
3: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
5: Kiss. Pronto.
6: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
7: Los Angeles, 1981.
6: Quando arriva qualcuno di nuovo.
8: Al ragazzo nuovo piaci?
6: Non sai mai.
7: C'è qualcosa che non va in lui.
6: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
7: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
6: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
9: Kiss. Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
10: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il pesto Selex alla genovese con e senza aglio, da 190 grammi, per tutto agosto a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
9: Scudo, dai! Non ci stiamo mica lasciando!
11: Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: di Summer, forse, e sottolineo il forse, il tramonto più bello è questo.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, siamo Dunia e Daniele, stiamo andando a vedere il tramonto a Scilla, dove c'è l'incontro tra i due mari.
0: Vero.
1: Kiss Kiss a tutti.
0: Mamma mia, che spettacolo, due mari insieme, il tramonto, un point of view, un POV imperdibile. Grazie anche per le foto che arrivano al 347 490 0042, l'inizio del tramonto di questa serata di sabato 8 di agosto, e ci vuole un pezzo che prepara un momento così suggestivo della giornata, adattissimo ad esempio i Kasabian, genere New Romantic, estate 2012, questa Goodbye Kiss.

0: più bello del mondo, aspettando il tramonto per la precisione, considerando l'orario vi siete scatenati. Saluti da Scalea, Paola, la spiaggia con i sassolini, sole arancione, ma ragazzi qui ve la spassate e ne avete tutto il diritto dopo un anno di lavoro. C'è chi va a lavorare a quest'ora, senti qua per favore.
1: Stefano, sì. Buonasera.
0: Buonasera a te.
1: Franco da San Severo.
0: Ciao Franco.
1: Stefano, noi stiamo andando in campagna a fare il basilico, che bravi. Domani facciamo la salsa.
0: Oh, dobbiamo
1: fare altre due cassette di pomodori. Ciao Radio Kiss.
0: Due cassette di pomodori, ha vinto per tutta la vita. Io ti adoro durante la settimana. Portatemi con voi a lavorare, capito? Chi si lamenta? Io starei in onda fino a mezzanotte, ma figurati, mettiamo ultimo, romantica.
2: Kiss Kiss, play summer.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

quando Giovanni Imperatore, ora in regia, mio regista di questa puntata di sabato di Kiss Kiss Play Summer, è stato sul palco prima del concerto di Ultimo con i miei amiconi Marco e Raffe con Radio Kiss Kiss. Che grande evento, uno dei tanti della nostra meravigliosa radio, un bagno d'affetto incredibile, ragazzi. Ad agosto ci sentiamo il sabato e la domenica dalle 16 alle 20 per riprendere poi dal 25 agosto in diretta da Salerno. Vi saluto con la storia di Toni Braxton, ma in particolare quella di Frankie Knuckles, che remixò Unbreak My Heart 96 da Stefano Piccirillo. Kiss Kiss a tutti.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21 in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Yes, yes. Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
5: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
5: Di gustarci il cocomero!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Kiss Kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down! Ogni giorno dalle 9 alle 13 un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

la musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. La musica più bella.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a 246,75 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
5: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

0: Pronto? Pronto?
1: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
2: Los Angeles, 1981.
1: Quando arriva qualcuno di nuovo,
3: al ragazzo nuovo piaci,
1: non sai mai.
0: C'è qualcosa che non va in lui.
1: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
0: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
1: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Kiss, kiss.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Alla COP, 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
8: E a noi che aspettiamo?
7: Congratulazioni!
8: A degustarci il cocomero!
7: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La COP sei tu.

0: Caldo asfissiante.
1: Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
2: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.
3: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
4: E a noi che aspettiamo?
3: Congratulazioni!
4: Di gustarci il cocome!
3: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Kiss Kiss.
6: So

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.

Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: find you very attractive. I've noticed you around.
1: Chiudi gli occhi. Il viaggio comincia adesso. La notte vola.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Kiss Kiss.

0: La notte vola. Solo hit, zero pause, solo la musica più bella.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
1: Sì, certo.
2: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €. Solo da Old Wild West. Kiss Kiss. La musica più bella. Kiss Kiss. Suona solo su Radio Kiss.